0: e vorremmo ascoltare Businessman di Dito nella Piaga. Grazie. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Simone da Verbania. Mi mettete per favore Buio davanti di Lazza.
1: Ciao, sono Lazza e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao Radio Manila, siamo Diego,
1: Checco
2: e Jennifer
0: e vorremmo ascoltare Valerie di Amy Winehouse. Chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Manila 2001. Sempre con te.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capo Liberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capo Liberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Ciao Radio Manila, sono Emanuele. Sto tornando a casa dopo una bella serata con gli amici. Volevo chiedere se potevi mettere Nueva Yol di Bad Bunny. Buon lavoro!

0: donna, sembra un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier, non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

Buonanotte Manilosi, siamo Greta e Simone e vorremmo ascoltare Dai che fai di Brescia, grazie. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao signorina Manila, sono Francesca e vorrei ascoltare Danceteria di Madonna, grazie.

0: Manila 2001, sempre con te.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono El Diego, anche oggi alle prese col turno di notte con i miei colleghi Timidoni. Però per tirarci un po' sul morale vorrei dedicare a tutti quanti una canzone di Teddy Swims, una canzone qualsiasi, scegli tu signorina quale canzone mettere, e buonanotte a tutti che non ascolta Radio Manila, è Game Over.

0: Ciao signorina Manila 9001. Vorrei ascoltare Per due come noi di Olly e Angelina Mango. Grazie mille da Agostino.
1: Ciao, sono Angelina Mango e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei occhi.

0: l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 3:02.

0: Ciao, sono Luca da Collegno e vorrei ascoltare con un Deca degli 883, grazie. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao signorina Manila 9001, sono Giulia da San Benigno e vorrei ascoltare Flash di Giuse Delizia, oppure una canzone a tua scelta di Coez.
1: Addio Manila, te le suona quando vuoi.

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao signorina 9001, sono Dennis da Chivasso, mi metti per favore Fortuna di Gali, oppure un'altra sua canzone a tua scelta.
1: Ciao, sono Gali, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao signorina, siamo Elisa e Lorenzo e vorremmo ascoltare una qualsiasi canzone di Felix Jaehn.
1: Radio Vanilla, falla suonare tu.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

di Manina, sono Dante dei Puccini Gialli, volevo ascoltare 20 anni di Massimo Ranieri, e chi non ascolta Radio Manina è game over!

0: Manila 2001. Sempre con te.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao signorina, sono Lindsay e mi potresti mettere una canzone a tua scelta di Yora Smith? Grazie mille e buonanotte. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Chiara da Novara. Mi metteresti la graziosa di Che vedo con Elvis Crespo? Grazie mille.
1: Radio Manila, te le suona quando vuoi.

0: la graziosa, la vita è ma sabrosa.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 4:01.
0: Radio Manila. Nuovo singolo. Let's go.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Ciao Radio Manila, se mi potevi fare sentire una canzone Sabbia di Mondo Marcio, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Giuseppe Di Michelino.

Ma buongiorno, buongiorno, buongiorno da Marco Giamaica di Crescentino, in partenza col camion per l'ultima giornata di lavoro. Signorina, ci fai ascoltare Venerdì di Ligabue? Con una buona giornata a tutti, un bacio e un abbraccio a tutte le manilose e a tutti i manilosi del gruppo e a tutti quelli in ascolto.

0: forget you.
1: Resta in ascolto su Radio Manila, c'è una canzone per te. Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: La tua musica suona su Radio Manila.
4: Ciao, sono Francesco Renga. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Vabbè, vorremmo ascoltare Are You Gonna Be My Girl dei Jet per scaldare un po' questo turno notturno che sta diventando noiosissimo. E grazie per tutto, e chi non ascolta Radio Mobile, game over. Take my hand and come with me, because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: Buongiorno signorina, per favore questa mattina mi farete ascoltare Fai rumore di Diodato. Ti ringrazio, saluto tutti i manilosi, auguro a tutti una buona giornata, buon lavoro, specialmente ai panettieri. Saluto Gianni Panatè, Walter di Sommariva Bosco, i panettieri di None, Daniela di Saluzzo e Margherita di Santena. Un grandissimo abbraccio a mia moglie Nuccia e chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie signorina, ciao Dalino.
1: Radio Manila, falla suonare tu.
2: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un'anima.

0: Buongiorno carissima signorina, stamattina per favore mi fai sentire gli ABBA con Super Trooper. Ti ringrazio, ti mando un abbraccio, un bacio, saluto tutti i manilosi sintonizzati, auguro a tutti una buona giornata, mando un bacio a Silvia, Elsa, Margherita e Eleonora, saluto i panettieri Gianni Lino, Marco, no, Walter, insomma arriva Walter Dinone, il pasticcere Marco con Tiziana e chi non ascolta Radio Manila è Game Over, Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

Ciao signorina, sono Walter Pantelli, sono Mariva. Stamattina voglio ascoltare per sempre, si dice, al Da Vinci, salutare tutti i manigliosi del lavoro, in particolare Gianni Pantelli Carmagnona, Lino, Walter Sadannone, Daniele Saluzzo e Michele Siantena. Buon lavoro a tutti, ciao signorina.

0: sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 5:02.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Ehi, Bugs!
5: Che succede, amico?
4: Parla del film!
5: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
4: E adesso?
5: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
4: 2 biglietti e 8 popcorn!
5: Esagerato come sempre.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
9: No.
7: Amori e incantesimi 2, al cinema.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

vivo, odio i film che mi proponi, son lenti e non ci sto attento. Io guardo sempre gli stessi, è il tema, è spesso violento, non lo noto, il brand dell'intimo, il vestito. Sai, tu non capisci, ho fatto tutto un pezzo per dirti. No.

Ciao signorina, sono Lina da Torino. Vorrei ascoltare il mio nome remix di Ernia con Amra Sattei. Grazie mille e buonanotte. La

Manila, sai? Sono Margherita di Sant'Era. Questa mattina, se possibile, mi piacerebbe ascoltare Dardos di Romeo Santos. Ti ringrazio, saluto tutti i manilosi. Un bacione a Daniela, a Lino, ai panettieri di None, a Gianni di Carmagnola, a Walter di Somariva, a tutte le persone che mi vogliono bene, un bacione grande grande a te. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
2: Senti il silenzio.

ha chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata, poi l'amore in autostrada. Nascosti

0: alba in più.
1: Ciao signorina, per favore mi faresti ascoltare Bella e rovinata di Irama? Grazie. Ciao Dalino, un bacio alla signorina. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
2: Buongiorno signorina, siamo noi, Elsa Valtadanone, Panate, sempre su di giri. Senti carissima signorina, io ti voglio chiedere la canzone di
3: Living on My Own.
2: Dedichiamo tutti i marilosi, salutando caramente Daniele, saluto Vita Margherita, grande tromba, disco volante. Nino e Panate augurando buona giornata anche a loro, sperando che hanno meno caldo. Gianni Pate Carmagnolo, adesso Maria Bosco. E tutti quanti marilosi. Marco di Canelli. E che dire, chi non ascolterà di Marile è sempre un super game over. Ciao da Elsa Walter, non è Panate. Buona giornata signorina.
4: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte.

0: Ciao signorina 9001, siamo Ilaria e Tommaso e ci piacerebbe sentire On My Mind di Alex Warren e Rosé. Grazie e buonanotte a tutti. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Matteo da Asti. Vorrei ascoltare Tra te e il mare di Laura Pausini oppure One More Time dei Blink. Grazie mille. Un saluto e una buona giornata a tutti i manilosi.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Manila 9001.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Edi della Valle d'Aosta. Vorrei ascoltare, se è possibile, Sono ragazzo di strada dei Pooh. Grazie e buona giornata a tutti. E chi non

0: Manila 2001, sempre con te.
1: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su biscottisenzafrontiere.com.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Manila, la radio che te le suona.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Luisa e vorrei per piacere ascoltare Stupid Love di Lady Gaga. Ciao a tutti.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Cari manilosi, la nostra diretta notturna finisce qui, ma non vi preoccupate, tra pochi minuti sarà con noi il nostro Alice D'Amico. Vi auguro un buon venerdì e un buon fine settimana, ci risentiamo domani allo scoccare della mezzanotte. Un bacio dalla vostra signorina Manila 9001.

0: ci sono canzoni, ci sono canzoni che ci fanno amare. Radio Manila, estate. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 6:02.

0: noi.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so.

0: da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles.
1: Giuse delizie con Los Angeles. Iniziamo venerdì, siete pronte e pronti per questo weekend ricco di sport? Sigla.

0: Radio Manila.
1: Ma buongiorno Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Liguria, tutti coloro che ci ascoltano in tutti i modi possibili, c'è di tutto. Dite uno sport, questo weekend c'è. 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli audio, quelli con la vostra vocina, parte fondamentale del Manila Box, ma anche quelli di testo funzionano, dai.
2: Scegli una canzone nel Manila Box.
3: Yes. It's the immigrants taking over. Mr. Worldwide, Flavio, Ariana, salute.

0: ballato con Sexy People, Arianna featuring Pitbull su Radio Manina per iniziare la grande con un po' di adrenalina, diciamo così. Oggi Red Date, ma già me le state chiedendo le canzoni nuove, ci sono delle belle sorpresone. Da chi iniziamo però?
1: Buongiorno Alice, buongiorno.

0: Vabbè, che voce, ragazzi. Mariah Carey, Fantasy, la canzone del 1900. Taratiffi tondi tondi, ragazzi. Chi abbiamo?
1: Ciao Alice, sono la Romance. Questa mattina volevo ascoltare Serenata, dedicarla alle sorelle Medulla. Buon venerdì a tutti. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over, ciao dalla Romance.
0: E oggi la Romance parlava a

0: Serena Brancale con Alessandra Amoroso, Serenata, questa era del Dufritti 25, canzone che ebbe un successo pazzesco.
1: Buongiorno Super Alex. Buongiorno. E anche questa settimana è finita, siamo già a venerdì, quindi nuovi singoli. Tra quelli ho visto proprio una bella chicca, Achille Lauro con Joliet. Se non fosse ancora disponibile, quella di Marrakesh con Gue. Ti ringrazio tanto, un bacione grande a te, un saluto a tutti, Manilosi, Davita, buon lavoro a Marco e a tutti quanti Manilosi, ciao!
0: Ciao, ci sono entrambe, ma in realtà sarebbe Geolier featuring Achille Lauro con Per Noi. Tra poco l'ascoltiamo su Manila.
2: Manila Box Breakfast!
3: Ciao, sono Ultimo e ricordati sempre, tuo ascoltatore, che se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
5: Divano con due relax elettrici in 10 rate da 99 euro.
4: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
6: Totac.
7: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
9: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
10: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Nuovo singolo di Geolier featuring Achille Lauro, per noi il titolo fresco fresco, nuovo nuovo proprio, vi avevo detto che sarebbe arrivato il freddino alla mattina presto, di notte, è arrivato, è arrivato, avete sentito che temperaturina, dai, adesso sinceramente è proprio una temperaturina come si deve. Allora abbiamo da fare una scelta, una cernita. Buongiorno Alice, buon venerdì, oggi è il compleanno di mio papà, potresti dedicargli buon vento di Alfa Giovanotti, un abbraccio, buona giornata. E poi abbiamo un'altra richiesta, se non mi ricordo male. Buongiorno Alice, sono Giusy da Cherasco, oggi mi faresti ascoltare per favore Napoli-Genova di Alfa e Gigi D'Alessio? Grazie mille, grazie a te Giusy. Che cosa sceglie allora la signorina? Lo scopriamo subito?
1: Io ascolto Radio Manila. Radio Manila, te le suona quando vuoi. Ed è un po' di

Si chiamano, Giovanotti Alfa, naturalmente. Abbiamo un altro nuovo singolo, vero? Sì, siamo pronti ad ascoltare un nuovo singolo. Oggi veramente ce ne sono anche di carini e di strani e altre sorprese. Ma buongiorno Alice, sono Giuseppe, buon fine settimana. Io volevo sentire la nuova canzone di Elisa, il meteo spicco favoloso per questo weekend, please. Saluto con un bacino Vita Grazielle Angela, chi ne ascolterà di venire cattivo nel Game Over. Un bacino da Bettino innamorato. Bettino è bello, bello, giorno 25 26 gradi, di notte tra i 15 e i 17, quindi ormai siamo in una fase decisamente bella. E peraltro siamo già a metà settembre, vengono i brividi, vero? Allora, la nuova canzone di Elisa dal titolo Kintsugi.

0: romantica.
1: Kitsugi Elisa, il nuovo singolo fiammante. 338 50 38 908 avanti.
2: Ciao di Manila, sono Ciao. Giulia e sto tornando a casa dalle vacanze e volevo ascoltare sorry, scusa, lo sento, dei Pinguini Tattici Nucleari. E chi non ascolta Radio Manila, Manila è un super game over.
1: Ciao, buon ritorno allora dopo le vacanze, tra poco si riparte, vero? E noi ti mandiamo un bacio sulla testa. Eccola, tra poco.
3: Manila Box, estate con noi. Box.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

Sento profumino di un grande successo, sentite qua. Radio Manila, sono Cristiano. Vorrei ascoltare Bittersweet Symphony, brano di The Verve. Grazie mille chi ascolta Radio Manila, Game Over. Torniamo al 1937. Questo ha avuto un successo.

0: È vero. Chi abbiamo? Avanti.
1: Buongiorno Alice, sono Cristina di Torino. Senti, questa mattina per favore mi metteresti mica gli Everything But The Girl con Missing? La dedico a te e a tutti i manilosi in ascolto. Auguro a tutti un buon venerdì. Un bacio a Daniela e un saluto a Paolo di Alpignano. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Ciao.
0: Ciao Cristina, bacio. Missing, Everything But The Girl.

0: quanto l'avevamo ascoltata e ballata questa canzone, Missing Everything But The Girl, su Radio Manila. Abbiamo un audio messaggio giunto al 338 50 38 908.
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti, e finalmente è venerdì, buon fine settimana a tutti. Ma che freschetto che fa, mamma mia. Alice, potresti farmi ascoltare per favore una canzone da cubo portatile? Grazie, fantastico Alice. Un bacio a tutti da Angela, vi voglio bene, a lunedì!
0: Ciao Angelo, e oggi ci sono delle belle uscite per quanto riguarda i singoli dance, per esempio quella nuova di Steve Aoki con Mia Takarabe, Heartless. Tra poco, Manila Box Breakfast!
2: Ciao, sono Federica, se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
4: Angolare 5 posti in 10 rate da 99 euro.
3: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
7: Manila Box con Alice D'Amico.
8: Questo è un nuovo singolo.

0: con Steve Aoki, nuovo singolo su Radio Manile questa mattina.
1: Ciao caro Alice, buongiorno, come stai? Tutto bene? Freschino bene. Stamattina.
0: Bello fresco.
1: Più di ieri.
0: Che...
1: Volevo chiederti per favore gli Studio 3 con Lentamente. Ti ringrazio, ti auguro un buon fine settimana anche ai Manilosi, saluto tutti, un saluto a Paolo all'officina, Cristina di Torino, le ragazze del gruppo e chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Daniela lo saluzzo, grazie, ciao.
0: Ciao, ciao Daniela, io non so da voi ragazzi, ma stamattina ce n'erano 16 qua da me. Studio 3, Lentamente.

0: studio 3 con Lentamente, sono già le 6.54 praticamente. Mannaggia, ragazzi.
1: Marco della pasticceria di Canelli.
0: Marco,
1: questa mattina avrei piacere di ascoltare Petit con Tornerai. E cosa dire? Ricambio i saluti di vita. Un uccellino mi ha detto che la prossima settimana forse viene a trovarmi. E alla festa della vendemmia. E cosa dire? Chi non ascolta Radio Maniera è un game over. Ciao vita.
0: Ciao Marco, buon lavoro.

0: amarsi un'altra volta fino a farsi male.
1: Petit con noi tornerà in chiusura praticamente della prima ora del Manila Box Breakfast. Abbiamo un audio messaggio, un messaggio di testo.
2: Buongiorno Domenica, buongiorno Alice, ciao, sono Paolo Alpignano. Ti volevo chiedere questa mattina per l'officina la canzone TV dei Pink Floyd, The Wall. Se non è possibile va bene anche un'altra. Salutiamo Daniela da Saluzzo, un abbraccio a tutti i manilosi. E niente, buon weekend, chi non ascolta a domani è un super super game over, ciao.
1: Ciao Paolo, un abbraccio a te, ragazzi dell'officina, e chiudiamo la canzone con i Pink, la prima ora con i Pink Floyd, e invece la seconda ora del Manila Box Breakfast con cosa la iniziamo? Buongiorno Super Alice, vorrei ascoltare Iris di Biagio Antonacci, gentile come sempre, baci, Maria di Gargallo.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 7:02.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
6: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti.
7: Con queste offerte non me li faccio scappare.
5: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
7: Meno male che ho la Bennet Club.
8: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
9: Fino al 23 settembre, con carta insieme, bastoncini Capitan Findus 450 grammi, confezione da 18 pezzi, a 3,39 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
10: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
9: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
11: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Abbiamo iniziato la seconda ora insieme del Manila Box Breakfast con Biagio Antonacci. Iris, buongiorno, buongiorno Manilose, buongiorno Manilosi. Tra una cosa e l'altra siamo praticamente a metà settembre con questo weekend. Vola il tempo, come state Manilose? Come state Manilosi? Freschi freschi? 338 50 38 908 per questi messaggi. Abbiamo un messaggio di testo. Buongiorno Alice, sono Nicolas da Santena. Questa mattina ti chiedo se è possibile mettere Quando sono morto di Nasca J-Ax o in alternativa Moving to the Sun. Grazie, chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Che cosa ha scelto la nostra signorina Manila 9001?
1: Io ascolto Radio Manila. Radio Manila, te le suona quando vuoi.

0: vedo e sento che siete però contenti di questo freschetto. Sembra quasi che siamo tornati, non so io, a rivivere, no, una stagione che d'altra parte dovrebbe essere quella giusta. Ma infatti stavo controllando, perché ormai sapete che controllo ogni 10 minuti le previsioni, e confermo quello che vi ho detto ieri, che sarà un fine settembre, ma oserei dire pazzesco, ma proprio pazzesco, perché ci saranno delle temperature gradevolissime di giorno, sarà bello fresco invece la mattina, di notte insomma intorno ai 17-18 gradi, 16 anche come ha fatto questa mattina, e di giorno invece rimarremo intorno ai 24-25, tutto questo tranne però 14, 15 e 16, e la temperatura salirà fino, attenzione, fino a 28 gradi.
1: Alex, buongiorno, sono Lenny, il macellino di settimo. Stamattina, se era possibile, ascoltare una canzone di Ozzy dedicata a tutti i numerosi. E chi non ascolta Radio Mandina, è game over.
0: Ciao, ci sentiamo l'ultima canzone, purtroppo, di Ozzy Osbourne insieme a Judas Priest. La sua War Pigs, questa è uscita nel Dufritti 25.

0: Warpix, Jonas Brothers, Ozzy Osbourne, l'ultima canzone purtroppo registrata. Avanti!
1: Lavoratori! Buongiorno! Dai, dai, giù dalle brande!
0: Il nostro cornello!
1: Andate a lavorare, va! Io adesso vado a scaricare da Alba e poi si rientra. Lavoratori! Ah, dimenticavo, se non ascolti Radio Manila sei game over, vai piano.
0: Bravo, bravo Cornel. Ciao Alice, tutto bene? Per favore, mi potresti mettere Still di Karol G e Bruno Mars, se non fosse possibile Casini di Marrakesh. Grazie, un saluto a Bettina e a tutti i manilosi, buon weekend. A te Graziella di Torino, un bacio. Tra poco arriva Still.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Marco Carta e se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
7: Sì, ma sbrigati!
6: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
7: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
6: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
8: A tutto Gas. Con Già Gas.
6: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
9: Amella Mel, a Sommariva del Bosco, è alla 20ª edizione. Da giovedì 10 a sabato 12 settembre, eventi benefici e serate musicali, con la novità della cena del giovedì, dove il miele incontra la carne. Domenica 13 al mattino, apertura degli stand. A pomeriggio, show cooking, analisi sensoriale, mostre, concerti, spettacoli di magia. E si termina con una serata di ballo liscio. Amella Mel, 20ª edizione, a Sommariva del Bosco. Programma completo sul sito del comune e sui social.
10: Accademia Unidee. Ultimi giorni, ultime borse di studio. All'Accademia di Arti Contemporanee Unidee di Biella puoi ancora candidarti per le agevolazioni dedicate ai corsi triennali in arte contemporanea e moda sostenibile. Ma il tempo sta scadendo. Dai spazio al tuo talento. Scopri tutte le opportunità su accademiaunidee.it.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Ve l'avevo detto che c'erano delle sorprese. Questa era la nuova canzone di Karol G e Bruno Mars insieme, dal titolo Still. Siete su Manila, buongiorno Manilosi, avanti.
1: Ciao Radio Manila, sono Caterina e sono in viaggio con mia mamma e le mie sorelle per Bergamo e vorremmo ascoltare Balorda Nostalgia di Olly. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, un bacio anche da parte nostra. Balorda Nostalgia, Olly.
2: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Ti voglio bene, ed è stata tutta vita.
1: Che bella, valore della nostalgia, Oli, l'avete cantata a squarciagola. Devo salutare Francesco che vuole ascoltare Youth of the Nation, dei POD. Grazie mille, grazie a te.

0: ci piace, ci piace come. Chi abbiamo?
1: Ciao Alice, buongiorno Manilosi, finalmente venerdì. Oh, il weekend, non vedevo l'ora. Alice, per favore, ci metti una novità stamattina? Qualcosa di nuovo? Grazie Alice, un abbraccio, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Da Laura di Collegno, baci baci.
0: Ciao Lauretta, per te ho scelto la nuova di Paola Turci dal titolo E va bene così. Tra poco
2: Manila Box, estate con noi.
3: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
9: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338-50-38-908.

0: E va bene così la nuova canzone di Paola Turci, che è tornata un po' roccheggiante, vero? Alice, sbaglio, ma stamattina la canzone di apertura, quella della radio, non era l'originale, mi sembrava diversa. No, era proprio lei. Tu chiedile al Manila Box. PS, anche quella di Natale verrà rimasterizzata, ma non è stata rimasterizzata, Lele, tranquillo, sono quelle originali. Buongiorno Alice, se riesci a mettermi Hype di Scooter oppure una di DJ Tatank o Bruno Power. Grazie mille Lele, purtroppo non abbiamo quelle canzoni, anzi anche quei DJ in playlist, però guarda, non posso lasciarti a mani vuote, ti faccio ascoltare la nuova di Steve Edwards con i Planet Funk, Rewind My Mind.
1: Questo è un nuovo singolo.

Wind My Mind, Steve Edwards, ma con i Planet Funk, che anche loro sono tornati proprio oggi, hai capito? Ciao, per cortesia mi faresti ascoltare le canzoni di Mengoni e la Mango, grazie. Susi di Casalgrasso, allora ci ascoltiamo Canto d'Amore.

0: regia Mango, Marco Mengoni, scusatemi, lo so che in radio non bisognerebbe farlo, ma niente. Ho ricevuto un messaggio, mi sto scambiando un messaggio con un mio amico e siamo proprio sulla stessa lunghezza d'onda, non riuscirò ad andare avanti, non lo so. Buongiorno, siamo Beppe, Carola e la nostra figlia Beatrice, siamo in macchina, stiamo accompagnando nostro figlio Marco al suo primo giorno di scuola a Fossano. Ah, volevamo dedicargli Buon Viaggio di Cremonini. Allora dedichiamo questa bella canzone di Cremonini al primo giorno di scuola di Marco. Bacio!
1: Manila Box Breakfast!
2: Ciao ragazzi, sono Big Mama e ricordatevi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
3: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
5: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
6: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN, scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.

0: fantastici premi. Realizza i tuoi desideri con Happy You. Settimo cielo, via Niccolò Paganini, settimo torinese. Monte premi 34.184,18 euro oltre IVA. Durata manifestazione da 17 febbraio 2026 all'8 febbraio 2027. Regolamento completo sull'app.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
1: Manila Box con Alice D'Amico. Buon viaggio.

0: Oh, se arriviamo a Share the Love vuol dire che la canzone, no, è stata ascoltata e forse anche sta finendo, anzi finisce adesso, vedi, Cesare Carolini con Buon Viaggio. Ecco, no, adesso sto scherzando, però parte tutto, inizia le scuole, ragazzi, rinizia un grande viaggio anche per questa stagione scolastica. Allora, si sentiva malissimo, però abbiamo capito che vuoi ascoltare Ultimo, solo che quello non è un singolo radio. Per te ho scelto Bella Davvero.
1: Mi ricordo di te. Eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E dormivi così, col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era troppo.

Bella davvero per il nostro, la nostra manilosa, che è molto lontana nel suo messaggio, ma abbiamo capito che voleva ascoltare. Ultimo, devo salutare Tiziana, vorrei sentire tu cosa fai stasera di Noemi, e chi lo ascolterà domani, le Game Over. Ciao Tiziana, in arrivo Noemi.

0: Noemi, con tu cosa fai questa sera? Praticamente in chiusura della seconda ora, vero? Allora, adesso sentiamo due audio messaggi giunti al 338 50 38 908.
1: Ciao Alice, come stai? Sono Claudio da Urbe. Allora, ciao. Ti verrà da ridere, ma oggi ad ascoltarti siamo in sei. Il sottoscritto in macchina e dietro nel bagagliaio cinque galline o vaiole dentro delle fantastiche scatole di cartone che sto portando a fare la transumanza dalla casa di campagna al terreno dei miei suoceri.
0: Hai capito?
1: Quindi loro fanno l'estate qui in campagna e tutta la stagione fredda giù al mare. Detto questo,
0: fantastico,
1: mi piacerebbe ascoltare, visto che devo fare benzina e mi è venuta in mente, con un Deca degli 883 e chi non ascolta Radio Manila è super game over. Ciao!
0: Ciao, un abbraccio, salutiamo anche le tue galline, stanno ascoltando Radio Manila, sono galline manilose. Vabbè, con un deck effettivamente oggi non arrivi neanche a fine dell'isolato.
2: Ma buongiorno Radio Manila, buongiorno Alice, buongiorno a tutti i manilosi. Allora, ci riavviciniamo all'inizio dell'anno scolastico, io volevo ascoltare Mettimi Be My Lover della Bush oppure Vita ce n'è di Eros. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Un bacio da Osvaldino e buon weekend a tutti.
0: Ciao Osvaldino, tra poco si ricomincia, eh?

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta. Sono le 8 e 4 minuti.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Asti si accende. Dall'11 al 20 settembre torna la Douya d'Or. 10 giorni per vivere Asti attraverso il vino, gli incontri e i suoi luoghi più suggestivi. Un meraviglioso evento diffuso nel centro storico della città. Degustazioni, esperienze gourmet, masterclass, intrattenimento. Dall'11 al 20 settembre ad Asti, Douya d'Or 2026. Per info e prenotazioni www.douyador.it.
7: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
8: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
7: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
8: Meno male che ho la Bennet Club.
9: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
11: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
12: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sono stato eletto per salvare l'America e ho mantenuto tutte le promesse. Ho preso il momento buio e l'ho trasformato in un'età dell'oro. Così Donald Trump ha chiuso a Dallas la convention repubblicana lanciando la volata in vista delle elezioni di metà mandato. Nel suo intervento il presidente USA ha blindato la promessa shock lanciata in apertura dei lavori, un dividendo da $5,000 ad ogni americano adulto in caso di vittoria dei repubblicani. È scontro al Senato sulla riforma della legge elettorale. Dopo una mattinata di tensioni, il centrodestra si ricompatta e trova la quadra sulle preferenze. L'Aula dà il via libera all'emendamento unitario della maggioranza che introduce nel testo la possibilità di dare fino a 3 preferenze con un'alternanza di genere, ma a partire dal secondo candidato in lista. Restano infatti i capolista bloccati. All'attacco le opposizioni. Queste sono preferenze farlocche, è una legge truffa che favorisce la casta. Ma sentiamo prima il capogruppo di Fratelli d'Italia in Senato, Malan, poi per il PD, Francesco Boccia.
13: Noi, tra un emendamento del Partito Democratico che strumentalmente e non al fine di avercele davvero propone l'introduzione delle preferenze e mantenere gli accordi all'interno della maggioranza che permettono la reintroduzione dal 1992 delle preferenze, noi non abbiamo dubbi e voteremo contro questo emendamento.
14: Ma non la si salva la coscienza, perché la Presidente del Consiglio poteva decidere scegliendo se perdere la faccia o perdere la legge, ha scelto di perdere la faccia.
12: La procura di Velletri ha aperto un'inchiesta sulla morte della figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, uno dei simboli della ribellione alle mafie. Denise, 35 anni, si è tolta la vita gettandosi dal terzo piano della palazzina in cui viveva alle porte di Roma. Aveva la stessa età della madre quando fu assassinata dall'andrangheta. Danni e disagi, anche 2 vittime per l'ondata di maltempo che ha investito il centro nord Italia. In provincia di Udine una donna è morta dopo essere rimasta intrappolata con l'auto in un sottopasso invaso dall'acqua. A Sinalunga, nel Cesenese un'anziana è stata colpita da una scheggia di vetro mentre cercava di chiudere una finestra durante una tromba d'aria. Calcio, dopo le sconfitte di Inter e Napoli, il primo turno di Champions League delle italiane si chiude con due risultati positivi. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
15: Campionato Champions è solo una partita. Il mantra di Fabregas trova conferme sul campo. Non esiste l'emozione della prima volta per il Como, che nel Sinigaglia in festa liquida 4-1 la pratica Lipsia. Primo tempo dominato nonostante una doppia grande occasione per i tedeschi. Baturi la prima e Duvikas poi siglano il vantaggio di due reti che diventano tre con Diao. Maximovic accorcia per il Lipsia, chiude la pratica Perrone in pieno recupero su assist di Nico Paz. Nella serata del suo ritorno in Champions dopo 7 anni la Roma incassa un punto a Istanbul in casa del Fenerbahce. Primo tempo di marca giallorossa, la migliore occasione capita al 21esimo a Dybala, ma sul piede sbagliato il destro. Allora ci pensa Cristante con un tracciante da fuori area a portare in vantaggio la Roma. Turchi all'assalto a inizio ripresa, dopo 3 minuti Greenwood inventa l'assist del pareggio per Brown. Morici si divora il possibile vantaggio dei padroni di casa, finisce 1-1.
12: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
11: Manila News.

Rivedo, i manilosi tutte sul cubo portatile a ballare Be My Lover, La Bush, per iniziare la terza ora insieme. Buongiorno manilosi, 338 50 38 908 il numero con la mandare i vostri messaggi, soprattutto quelli audio con la vostra vocina, ma anche quelli di testo, sapete che funzionano ancora alla grande. Buongiorno Alice, finalmente buon venerdì. Oggi ti richiedo un brano per riscaldare questa giornata un po' umida. Never Gonna Give You Up di Rick Astley. Grazie di cuore, buon inizio, buon weekend. Che ne ascolto Radio Mania Game Over. Sabina, umida perché è piovuta, ho piovuto ieri sera, ma oggi

0: Up su Radio Manila, cantata a squarciagola 1927. Devo salutare Franca che scrive: finalmente venerdì, dedico alle ragazze della GAO In Your Eyes The Weekend, che arriva tra poco.
1: Manila Box Breakfast.
2: Io sono Fiorella Mannoia e vi avverto: se non ascoltate Radio Manila siete game over.
3: Ehi, festa in atto e non hai il piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
4: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
5: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
6: Benzina oltre 2 euro al litro? Da Ford Autos Società Benefit abbiamo la soluzione che fa per te. Nuova Ford Kuga Full Hybrid ST-Line, chilometro zero in pronta consegna. In città cammina in elettrico e si ricarica da sola senza mai passare dalla colonnina. Con oltre il 28% di sconto da listino, senza vincoli di finanziamento e tua con una permuta del valore di 5.000 euro a soli 24.900 euro.
7: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
8: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
9: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
10: Manila Box con Alice D'Amico.

0: The Weeknd con In Your Eyes, bellissima. Qui c'è profumo di rock, però come mai? Ah, ecco, ragazzi, con questa veramente siamo in un periodo molto...
1: Questo è rock.
0: Lo so. Perché abbiamo un audiomessaggio, vero? Avanti.
2: Ciao Radio Manile, siamo i testimoni di Jonathan. Sì, dai, che ci andrebbe una bella canzone degli ACDC a tutto volume. A Gianni di Monbarcaro piace Thunderstruck. Salutiamo i ragazzi dell'Arboreto Prandi, che non ascolta Radio Manile, Game Over.
0: Ma è finito così? Ah, ecco, me lo ricordavo più lungo il messaggio. Allora, AC/DC, Thunderstruck, sono di Manila per una ventata di adrenalina e di rock. Vabbè, loro sono intramontabili comunque, vero? 338 50 38 908 per i vostri messaggi, siete su Manila, l'unica radio che ve le suona quando volete.

0: Thunderstruck AC/DC. Chi c'è avanti?
1: Buongiorno Alice, sono Erika da Nichelino. Alice, per favore, se possibile, se non è già passata, mi piacerebbe ascoltare la nuova di Geolier e Achille Lauro. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Un abbraccio, chiedo, se possiamo.
2: Buongiorno Radio Manila, sono Ilaria da Canelli e volevo richiedere la canzone che è uscita oggi di Geolier e Achille, perché ancora non l'ho sentita e ho buone aspettative. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.
0: Chiesto, possiamo.

0: Geolier con Achille Lauro, cioè Geolier featuring Achille Lauro, per noi il nuovo singolo su Manila. Ci sono le notizie sul traffico.
1: Ciao Alice, sono Stefania, volevo dedicare la canzone di Ricky Martin e Maluma a Corazon, oppure la bomba di Ricky Martin a te, Pompi, Zumbe, Francesco, Giuseppe, Alessio, e chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Un bacio, ti voglio bene. E 14 allora, finalmente inizia la scuola, per fortuna. Ciao.
0: Un abbraccio Steffi, un bacio. No, dico, Corazon non è quella con Ricky Martin, dovrebbe essere Vente Pacà, però a questo punto ci ascoltiamo la bomba, che ne dici? Dopo la viabilità.
2: Manila Boss, estate con noi.
3: Spot. Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
11: Muoversi in Piemonte.
12: Una buona giornata agli ascoltatori. Diamo un aggiornamento relativo alla situazione del traffico in tempo reale in Piemonte. Ancora rallentamenti per traffico intenso sulla tangenziale di Torino tra Regina Margherita e l'interconnessione con la tangenziale sud in direzione Piacenza. Sono inoltre segnalati rallentamenti tra Corso alla Mano e lo svincolo statale 24 in direzione Aosta. Traffico scorrevole sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Per il momento è tutto, vi terremo aggiornati più tardi. Buon viaggio!
11: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Manila. Viabilità.
6: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.

Non ci credo, qui sento una chitarrina riconosciuta però, Buongiorno Vanilosi, sono Lella di Borgomanero. Oggi se possibile volevo ascoltare i Dire Straits con Money for Nothing, è dedicata a mio marito Stefano, mia sorella Lori e mia cugina Gianna della ditta Zanini di Paruzzaro, scusate. Sperando stiano ascoltando e ricordo che chi non ascolta di venire Game Over, ciao, buon venerdì, forza! Look at them yo-yos, that's the way you do it.

0: Nothing Dire Straits su Radio Manina, 338 50 38 908. Primo tre messaggi. Che abbiamo? La nostra Beba?
1: Non sono Beba. E buon venerdì. Ascolto, io stamattina mi piacerebbe sentire, se non è un problema, One More Time di Britney Spears. E auguro a tutti un buon weekend e prima di ascoltare Radio Manina, non si perdi in nuove. Grazie.
0: Ciao Beba.

0: Britney Spears, Baby One More Time. 8.45, quasi 46 su Radio Manila. Chi abbiamo?
1: Ciao Radio Manila, sono Ilaria e mi piacerebbe ascoltare una canzone qualsiasi di Rosé, dedicarla a una mia amica che sicuramente ci sta ascoltando. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
0: Ciao, un abbraccio. Io direi Ilaria che ascoltiamo Toxic Till the End, Rosé, tra poco su Radio Manila.
2: Manila Box Breakfast.
3: Sono Samuele Bersani, io vi avverto, se non ascoltate Radio Manila siete game over.
4: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
6: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
7: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
6: Chi è?
8: Controllo sicurezza sul lavoro.
6: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
9: Tranquilla. Il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
10: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas. Via Borgone 15D a Torino.
11: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
13: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
14: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
15: Manila Box con Alice D'Amico.
16: Il tuo messaggio al 338 50 38 908.

0: Boschi, Tilly and Rosé su Radio Maniglia. Ma qui c'è da fare gli auguri a qualcuno? O sbaglio? No, non sbaglio. Avanti.
1: Ciao Radio Manila, siamo Antonella e Rosita da Borgo Manero, cooperativa Il Ponte. Potresti mettere tanti auguri di Raffaella Carrà e dedicarla a Valentina della cooperativa Il Ponte d'Imborio? Con i nostri auguri, chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, tanti auguri Valentina, tanti

0: Tanti auguri, Raffaella Carrà, su Radio Manila, al 338 50 38 908. Abbiamo un audiomessaggio? Sentiamo.
1: Ciao Radio Manila, sono Maria da Torino. Vorrei richiedere la canzone Golden delle Antrix per i miei figli che stanno andando all'asilo con mio marito Francesco, Pietro e Anna. Grazie, buona giornata, amori miei. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Baci a voi da parte nostra, le Antrix.

ad ascoltarne ancora una? Sì, dai, ciao Radio Manile, sono Alessia, vorrei ascoltare una canzone degli One Direction che non passano mai di moda. Grazie mille chi ascolta Manile Game Over. Bacioni, bacioni a te, un bacione grande. Ho scelto per te, per una bella canzone di One Direction dal titolo Best Song Ever 2013. Oh.

0: con Radio Manila si vola.
1: Lo so, no, sono io che devo volare, colleghissimo. Devo volare via, devo
2: devi
1: volare
2: proprio
1: via.
2: Volare via, guarda, ti mando sì. Anche il capitano. Il capitano te l'ho mandato adesso in diretta, quello allora, lì non, ti porta.
1: Non te lo posso dire perché poi mi vengono a cercare in autostrada.
2: Ecco.
1: Io non ti dico a che ora devo essere a Misano.
2: Ecco, no, non voglio saperlo. Guarda, mi viene l'ansia già solo per te.
1: Eh no, io ce l'ho già l'ansia.
2: Infatti, che... ci credo. No, infatti.
1: Di solito arrivo in tempo.
2: Sì, dai,
1: con calma,
2: infatti.
1: Tranquillo, però è così.
2: Certo, va bene, dai, pian pianino.
1: Io sì. vi farò sapere quando arriverò là come va, come
2: certo,
1: va il weekend.
2: Ti seguiremo sempre sui social, tanto voglio dire, posterai, no?
1: Sì,
2: come ogni anno.
1: Di solito faccio sempre il videino.
2: Il videino, infatti, dai, lo aspettiamo.
1: Poi, in realtà del videino si sente io all'inizio e fa ciao, sono il mio.
2: No! Sì, infatti è vero, è vero.
1: Di solito è così il videino.
2: È vero, vabbè, però ci sta, giusto? Il contesto
1: buon
2: è quello.
1: Buon weekend a tutti.
2: Grazie, buon lavoro a te.
1: Grazie.
2: A lunedì.
1: Grazie. A lunedì. Baci.
2: Ciao, baci.
1: Baci,
2: baci. Baci, ciao.
3: Radio Manila, estate.
4: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Radio Manila. Radio Manila.
8: Ora esatta. Sono le 9:03.
9: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
10: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
11: Asti si accende. Dall'11 al 20 settembre torna la Duja d'Or. 10 giorni per vivere Asti attraverso il vino, gli incontri e i suoi luoghi più suggestivi. Un meraviglioso evento diffuso nel centro storico della città. Degustazioni, esperienze gourmet, masterclass, intrattenimento. Dall'11 al 20 settembre ad Asti, Duja d'Or 2026. Per info e prenotazioni www.dujador.it.
12: Devo dire un segreto.
13: La spesa la faccio solo da Conad.
12: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
14: Fino al 23 settembre con carta insieme. Nutella Ferrero, confezione da 750 grammi a 4,49 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
15: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
14: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
16: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il comizio di Trump ha chiuso a Dallas la 2 giorni della convention repubblicana di metà mandato. Se non andate a votare andrete all'inferno, ha detto il presidente USA rivendicando i risultati ottenuti dalla sua amministrazione. Sono stato eletto per salvare l'America e ho mantenuto tutte le promesse. Ho preso il momento buio e l'ho trasformato in un'età dell'oro, le parole di Trump che poi ha rilanciato la sua promessa shock. $5.000 ad ogni americano adulto adulto in caso di vittoria alle elezioni di metà mandato. A Dallas è stato il giorno anche di J.D. Vance, che in riferimento ad una sua possibile candidatura nel 2028 si è smarcato. Occupiamoci delle midterm, poi vedremo cosa succede, ha detto il vicepresidente USA, che poi ha attaccato duramente i democratici bollandoli come il partito dell'odio. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle e al Pentagono. Era l'11 settembre del 2001 quando 4 aerei furono dirottati da Al-Qaeda causando quasi 3.000 morti. Oggi gli Stati Uniti si fermano in ricordo delle vittime. Il presidente Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono, uno degli obiettivi dei terroristi. Il suo vice Vance è invece atteso a New York con il sindaco Mamdani. Perdonaci per non essere riusciti a tenerti qui con noi. Così Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, nel suo messaggio di cordoglio per Denise Cosco, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, che si è tolta la vita gettandosi dal terzo piano della palazzina in cui viveva alle porte di Roma insieme al compagno e al figlio. Aveva la stessa età della madre, 35 anni, quando fu uccisa dall''ndrangheta. La sua scomparsa è una profonda ferita per tutto il paese, ha commentato la presidente della commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo. Denise aveva testimoniato contro il padre Carlo Cosco, contribuendo alla sua condanna definitiva all'ergastolo. Pallavolo, davanti a oltre 6.000 spettatori nell'arena allestita in piazza del Plebiscito a Napoli, l'Italia inizia con una vittoria agli europei maschili. 3-0 sulla Svezia per gli azzurri, salutati a fine gara in campo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Manila News.
17: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con Roberta Mucchi.

Stamattina così, Stevie Wonder, Superstition. Avevo voglia assolutamente di aprire con questo mood, con questo sound, questo funky che c'è un po' sotto anche nel grande Stevie Wonder. Allora, è ufficialmente aperto il Manila Box Brunch. Roberta Mucchi con voi, buongiorno, buongiorno manilose e manilosi all'ascolto. Come state? Come va? In questo primo giorno d'autunno, come vi trovate? Allora, oggi intanto è l'11 settembre, sapete bene, non voglio fare retorica, cosa si ricorda e non dimentichiamolo, ovviamente. Però è una giornata che sa proprio di autunno, chiaramente. Voglio dire, fa freddo, io ho la felpina e quindi voglio dire, me ne vado anche abbastanza fiera, perché

0: canzone alla mia ciocia, per sempre sì, di Sal Da Vinci, e dirle che la nostra amicizia non avrà mai fine. E io sono Patti da Torino.
1: Ciao Patti.
0: E chi non ascolta Radio Manina è un game over. Buona giornata a tutti e anche al Papi.
1: Ciao, arriva Sal Da Vinci.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao ragazzi, sono Big Mama e ricordatevi che se non ascoltate Radio Manila, siete game over.
2: Ciao, sono Paola Turci, se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Scopri, sperimenta e divertiti a Settimo Cielo. Un viaggio tra esperimenti, giochi e curiosità per bambini e per tutta la famiglia. Per vivere la scienza in modo coinvolgente e sorprendente. Scopri tutti gli appuntamenti gratuiti sul sito e app. Ti aspettiamo allo Science Corner nella Food Court a Settimo Cielo Retail Park. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
6: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Kintsugi, Elisa, il nuovo singolo uscito oggi. Sapete che venerdì è giorno di uscita di nuovi singoli e mi sembra che Elisa continui a non deludere mai, sia per quello che emana la sua vocalità, ma la sua anima soprattutto, è quello che vuole comunicare, quindi meravigliosa anche questa. Piano piano ce li ascolteremo tutti insieme, così almeno poi mi farete sapere nell'arco anche del programma quale canzone volete sentire, quale vi è piaciuta. Allora andiamo avanti, dai, andiamo avanti, giriamo la ruota, pronto?
1: Ciao Mottina del mio cuore.
0: Ciao. Ciao Beba.
1: Stamattina vorrei incominciare ballando con un certo ritmo e vorrei sentire la canzone, sì, dei Backstreet Boys. E un buon weekend a tutti, un abbraccio speciale e chi non ascolta Radio Manina è un game over. Ciao.
0: Ciao Beba, immagino che tu ti riferisca ovviamente al loro nuovo lavoro, Backstreet Boys, Bottle Up from Paw Patrol, The Dino Movie.

0: Allora, io Beba l'ho ballata, c'ho il fiatone. No, adesso riprenderò ad allenarmi, ragazzi, perché non è possibile. Canto, ballo, poi però non mi accompagna il fisico, capite? La testa c'è, più o meno. Però andiamo avanti, va, mi fate pure ballare, pronto?
1: Hola. Ciao a tutto lo staff di Radio Manila. Ciao Roberta.
0: Ciao.
1: Sono tutti i manilosi, sono Elisa.
0: Ciao Elisa.
1: Da e volevo chiederti per piacere se potessi produrmi, essendo una rocchettara come me, la canzone dei Linkin Park, Emptiness Machine, in quanto fan di Emily Armstrong. Non posso iniziare la giornata senza. E grazie mille, un saluto a tutti, un abbraccio e
0: un abbraccio a te.
1: Miei genitori che non li vedo da un po'. Ciao!
0: Ciao, un abbraccio. Allora ce l'ascoltiamo questa voce meravigliosa di Happiness Machine, arrivano i Linkin Park.

0: Ciao, sono Nick e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Un buon venerdì mattina a tutti voi che siete all'ascolto. Nessun particolare disagio lungo le principali arterie di collegamento extraurbane del Piemonte, dove al momento la circolazione si mantiene scorrevole. Ci occupiamo della provincia di Biella per segnalare che sulla strada provinciale 513, fino alle 18 di oggi, sarà chiuso il tratto tra i comuni di Rosazza e Campiglia Cervo. Infine segnaliamo i lavori sulla strada statale 23 del Colle di Sestrier, tra il Colle di Sestrier e Cesana Torinese. Al momento è tutto, gli aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale tornano più tardi. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
7: Manila. Viabilità. Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box. Manila Box
8: con Roberta Mucchi.

La nuova dei Planet Funk ce la siamo ascoltata, quindi ve l'ho detto che piano piano così sforniamo questi nuovi singoli, ce li ascoltiamo insieme, Planet Funk insieme a Stevie Edwards con Rewind My Mind. Quindi bella, mi è piaciuta, adoro Planet Funk, quindi vabbè, devo dire che fino adesso non mi ha deluso nessun nuovo singolo. Dai, voglio sapere anche la vostra. Buongiorno Mucchi, sarebbe stato il compleanno del mio papà che purtroppo non c'è più, gli volevo dedicare Piccola Stella Senza Cielo di Ligabue, perché per me e i miei figli lui è la nostra stella più luminosa, certamente lo è, e sicuramente starà là seduto su una bella stellina ad ascoltare la canzone che gli avete dedicato. Grazie. Chi non ascolta Radio Manile, Game Over, sono Monica, un abbraccio a te e ai tuoi figli, e arriva in Liga.

Piccola stella senza cielo, Ligabue su Radio Manila, e questa canzone che tra l'altro lui ha scritto pensando proprio al suo papà. Allora, manilosi, vi ricordo, mi raccomando, di seguirci sui social, Radio Manila Piemonte su Facebook, Radio Manila su Instagram, e soprattutto scaricate la nostra app, è veramente fondamentale. Ciao Robertina, sono Laura, in attesa di andare stasera alla notte delle hit. Grande, molto bene, ti divertirai tantissimo, mi faresti ascoltare non solo una signora della Bertè, grazie, un saluto a tutti voi e tutti manilosi in ascolto. Ciao, allora ci ascoltiamo questo capolavoro. Vogliamo non cantarla tutti a squarciagola? Sì, vabbè, io lo farò. 1981, la grande, inimitabile Loredana Bertè con Non sono una signora su Radio Manila.

0: Ciao, sono Mischeta. Radio Manila è topperia di quella vera.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Voglia di qualcosa di davvero speciale? Scopri Coccodrillo, un raffinato trancio di costine grigliate preparato con cura e dal gusto intenso e avvolgente. Lo assapori solo al ristorante Al Martini a Cambiano e al ristorante Pizzeria La Corte a None. Inoltre menù alla carta e a None anche un'ottima pizza.
3: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
4: Poltrona alza persone con due motori elettrici a soli 590 euro.
3: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027 a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
5: Totac. A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
7: Senti questo profumo? È la fragranza della tradizione. Compie 20 anni la sagra del Torcetto, del Grissino e della Toma di Lanzo. Dall'11 al 13 settembre Lanzo Torinese ti aspetta per un weekend indimenticabile. Scopri le nostre tre eccellenze gastronomiche tra figuranti in costume, artisti di strada, la magia del Barnum con il più grande spettacolo del mondo e stand aperti a pranzo e cena, fino alla tipica merenda sinoira di domenica. Sagra del Torcetto, del Grissino e della Toma. Il sapore autentico delle nostre valli. Ti aspettiamo.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Radio Manila telesuona.

0: Harry Styles, American Girls, siete su Radio Manila. Mancano 10 minuti alla chiusura della prima ora di brunch. Già vola così il tempo insieme a voi, incredibile. Pronto?
1: Buongiorno Radio Manila.
0: Buongiorno.
1: State tutto bene?
0: Tutto
1: oggi
0: bene.
1: Sono belli freschi.
0: Vero?
1: Sta uscendo il sole, guarda, sembra quasi primavera.
0: Che bello.
1: E dovrebbe essere quasi autunno.
0: Però
1: ti volevo chiedere se
0: godiamocelo.
1: Potete mettere la canzone di Lady Gaga, Applause, perché oggi mi viene da ridere, quindi
0: sì,
1: applaudo.
0: Okay.
1: E ricordate che chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Tipo vai avanti tu che a me viene da ridere, una cosa del genere, ok? Allora ci ascoltiamo Lady Gaga dal 2013, Applause.

0: Lady Gaga, applauso, ce la siamo ascoltata qui su Radio Manila e andiamo avanti, sentiamo chi c'è.
1: Buongiorno Mucchi, ben arrivata.
0: Ciao, grazie.
1: Mucchi, finalmente 14 gradi, la felicità.
0: Ah, che bellezza.
1: Mucchi, sono Stella, volevo dedicare a Uda, se mi sta ascoltando,
0: ecco,
1: perché tutti i giorni ce n'è una,
0: allora,
1: a lei e tutti i suoi colleghi, volevo dedicargli Nick Cayman, dai, con Each Time You Break My Heart, la dedico a loro, a te naturalmente che sei sempre
0: grazie,
1: carina e splendida, e vi auguro un buon weekend, e chi non ascolta Radio Manila, game over, baci baci.
0: Ciao Stella, un abbraccio. Allora, per noi, cioè per noi, per me e molte altre, no, che hanno già stanno già sperimentando le caldane, voglio dire, una manna dal cielo sti 14 gradi, ma che bello, ma che bello. Nick Cayman arriva.

0: sempre.
1: Ciao a tutti, noi siamo Le Vibrazioni e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 10 e un minuto. Spot.
4: Asti si accende. Dall'11 al 20 settembre torna la Douya d'Or. 10 giorni per vivere Asti attraverso il vino, gli incontri e i suoi luoghi più suggestivi. Un meraviglioso evento diffuso nel centro storico della città. Degustazioni, esperienze gourmet, masterclass, intrattenimento. Dall'11 al 20 settembre ad Asti, Douya d'Or 2026. Per info e prenotazioni www.douyador.it.
5: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
6: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti.
7: Con queste offerte non me li faccio scappare.
5: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
7: Meno male che ho la Bennet Club.
8: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
10: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Gli Stati Uniti si fermano in ricordo delle vittime dell'11 settembre. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle al Pentagono. 4 aerei furono dirottati da Al-Qaeda causando quasi 3.000 morti. Diverse le commemorazioni in programma oggi. Il presidente Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono, uno degli obiettivi dei terroristi. Il suo vice Vance è invece atteso a New York. Sono molto preoccupata che abbiamo abbassato la guardia nella lotta al terrorismo. Non stiamo prestando sufficiente attenzione al ritorno di attività terroristiche, le parole dell'ex segretaria di Stato Hillary Clinton, che punta il dito contro l'amministrazione Trump. E ieri il comizio del presidente americano ha chiuso a Dallas la 2 giorni della convention repubblicana di metà mandato. Se non andate a votare andrete all'inferno, ha detto Trump, rivendicando i risultati ottenuti dalla sua amministrazione. Sono stato eletto per salvare l'America e ho mantenuto tutte le promesse. Ho preso il momento buio e l'ho trasformato in un'età dell'oro, le parole di Trump, che poi ha rilanciato la sua promessa shock $5.000 ad ogni americano adulto in caso di vittoria dei repubblicani alle elezioni di metà mandato. Ancora attacchi incrociati nel conflitto russo-ucraino nonostante rinnovati sforzi per trovare una soluzione negoziale. Nella notte droni di Kiev hanno colpito un centro logistico di un colosso dell'e-commerce e una raffineria a Saratov a circa 700 km da Mosca. Almeno 8 i feriti invece nella capitale ucraina per un attacco delle forze di Mosca contro un edificio residenziale. Il Cremlino intanto torna a dettare le richieste per arrivare alla pace, cessione alla Russia delle 4 regioni orientali dell'Ucraina rivendicate, impegno di Kiev a non entrare nella NATO, i paletti ribaditi da Peskov. Ancora maltempo sull'Italia dopo le 2 vittime registrate ieri. Nel Senese un'anziana è morta dopo essere stata colpita dai vetri di una finestra infranta da una tromba d'aria, mentre in Friuli una donna è annegata nell'auto rimasta bloccata in un sottopasso. Danni e disagi a Milano dove il Lambro è esondato nella notte per poi rientrare negli argini, caduti in poche ore fino a 100 mm di pioggia. Violento nubifragio anche a Roma con strade allagate, alberi caduti e pesanti ripercussioni sul traffico. Per oggi la Protezione Civile ha disposto l'allerta arancione per rischio idrogeologico in alcune zone del Friuli Venezia Giulia, allerta gialla invece in 9 regioni, tra cui Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Molise e Campania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Manila News.
11: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Il nuovo singolo di Marracash, Gue Casini, ce lo siamo ascoltato qui su Radio Manila, uscito oggi, sfornato proprio oggi. Allora dai, andiamo avanti a girare la ruota, pronto?
1: Buongiorno carissima.
0: Buongiorno.
1: Martina. Come va? Tutto bene?
0: Tutto bene, grazie.
1: Noi siamo qua mentre stiamo lavorando, ti ascoltiamo sempre.
0: Bravi.
1: E ringrazio tutti voi veramente che ci tenete tanta compagnia. Io volevo chiedere a Maria Maddalena, dedichiamo tutti i manilosi, tutti i miei carissimi amici, salutiamo le ragazze di Morra, Cinzia e Paola e Dario, il mio carissimo Marco elettricista, lo salutiamo tanto, Marco e Patrizia Di Canelli e tutti quanti manilosi. E che dire, chi non ascolta Radio Manila è sempre un super game over. Ciao adesso Loris, Dennis e Walter, parate, buona giornata Mucchi.
0: Ciao, un abbraccio grande. Allora arriva Sandra con Maria Maddalena. Allora, una canzone targata 1985, ce l'ascoltiamo insieme.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Ciao, sono Angelina Mango e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Se non ascolti Radio Manila sei game over. Dai pinguini tattici nucleari.
4: Chi è?
5: Controllo sicurezza sul lavoro.
4: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
6: Tranquilla. Il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
7: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas. Via Borgone 15D a Torino.
8: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
4: Sì, ma sbrigati!
8: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
4: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
9: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
10: A tutto Gas! Con Giagas.
9: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
11: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
12: Hai bisogno di un veicolo commerciale per ripartire con il tuo business? Allora scegli il chilometro zero di Ford Autos Società Benefit. Più di 200 veicoli disponibili come Transit Courier da 17.950 euro, Transit Van e Custom da 25.300 euro, Ranger da 29.400 euro, tutti IVA esclusa. Disponibili anche telai già allestiti con tasso dal 5,99 o senza vincolo di finanziamento, ma in pronta consegna e fatturabili nell'anno.
13: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
14: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.

Prince, lo so, c'è bisogno di Prince in questo mondo, in questo giorno. Ecco, inizia così il messaggio di Stefano, che ha voglia di sentire ovviamente Kiss, e io con te non potrei che essere più felice di averlo ascoltato. Allora, ciao Radio Manila, siamo Chiara, Anna e mamma, stiamo andando a festeggiare il compleanno di mamma, vorremmo ascoltare Vertigini di Tedu, a chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Allora, un grandissimo buon compleanno alla mamma. È arrivata Edouard.

Mucchi, buongiorno e buon venerdì a te. Finalmente arriva il weekend, vorrei chiederti di ascoltare oggi My Enemy degli Imagine Dragons oppure Thriller di Michael Jackson. Grazie Cristian da Gaglianico. Chi non ascolta Radio Manile, game over, arriva Enemy.

0: non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao, sono Madame. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
9: Muoversi in Piemonte.
10: Ancora insieme per un altro aggiornamento. Buongiorno dalla Centrale Regionale della Mobilità. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade del Piemonte. Segnaliamo che ancora per questo fine settimana l'accesso al Colle del Nivolè da località Serrù in poi, coi mezzi motorizzati, sarà consentito solo a 350 veicoli al giorno previo acquisto della Nivolè Card. I dettagli sono disponibili sul sito del Parco Nazionale del Gran Paradiso. Con questo è tutto, a più tardi e buon viaggio!
9: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
11: Manila. Viabilità.
12: Ciao, sono Gian Maria. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Pure per me.
13: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
14: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
14: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
16: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
17: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
18: Manila Box.

0: Disincanto, Madame, bellissima, 10:38. Saluto anche Marti che ha richiesto questa canzone al 338 50 38 908. Siete veramente una moltitudine, io cerco di andare avanti bella spedita. Pronto?
1: Ciao Radio Manila. Ciao. Sono Giulia.
0: Ciao Giulia.
1: Sto aspettando mio nonno che esca dal dentista. Volevo chiedere se potete mettere Titi Me Pregunto di Bad Bunny. Grazie mille. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.
0: Ciao, arriva per te Bad Bunny.
2: Hey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra. Ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias.

0: Così Paola Turci, allora questo era il nuovo singolo. Ciao Roberta, mi piacerebbe ascoltare l'ultima di Paola Turci. Chi non ascolta Radio Manile, Game Over Michela. Allora me la sono ascoltata molto volentieri insieme a te ed è bella, ma Paola Turci è unica davvero. Allora oggi si festeggiano compleanni, chissà se riesco un pochino ad accontentare, no, a esaudire qualche desiderio.
1: Ciao Ambra,
0: ciao
1: oggi
0: Ambra.
1: È il mio compleanno, faccio 17 anni.
0: Auguri Ambra!
1: Come regali.
0: Wow.
1: Da voi se riuscite, io vorrei il primo regalo che io amo è Tananai.
0: Tananai.
1: I miei cantanti preferiti, mi faccio solo gli auguri.
0: Auguri bello.
1: Di buon compleanno.
0: Sì.
1: E vorrei che, come secondo regalo, vorrei che mi metteste Cabana di Rame, che non ascolta di manina in Game Over.
0: Ciao, un abbraccio. Allora, si può fare i Rama con Cabana, ovviamente esaudisco la tua richiesta musicale. Tananai purtroppo in tempo reale non potrà farti gli auguri, però ti faccio sentire il claim. Stai lì Ambra.
2: Ciao, sono Tananai e se non ascolti Radio Manila sei game over.
0: Eccolo, questo era Tananai, perlomeno abbiamo sentito la sua voce, dai, te l'ho esaudito così per metà questo qua di Tananai, poi chissà se veramente riusciremo ad incontrarlo e magari farti fare un autografo. Ok, tu tieniti sempre in contatto con noi. Allora, ti faccio tantissimi auguri di buon compleanno, passalo alla grande Ambra, arriva Irama con Cabana. Allora Irama lo stiamo vedendo a X Factor, così dolce, ma lui è veramente così, è una persona umilissima e molto profonda. Arriva Cabana.

0: Cavana Irama su Radio Manila, pronto?
1: Radio Manila, siamo Latal
2: e
0: ciao.
2: Gabriele e Leonardo.
1: E vorremmo ascoltare Dai Dai di Shakira, Barle Voi, e chi lo ascolta Radio Manila e Game Over. Ciao!
0: Ciao belli, arriva!

Dai, Shakira Barnaboy su Radio Manila. Ciao Radio Manila, potreste mettere The Reason di Uba Stank? Grazie, chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Arriva

0: Cuba Stank su Radio Manila. Pronto?
1: Buongiorno Mucchi.
0: Buongiorno.
1: Sento tutti questi messaggi sulla contentezza della frescura.
0: Della frescura.
1: Per me vuol dire solo che l'estate è finita, quindi sono molto triste.
0: Dai, non ancora.
1: Va bene, mi metti una bella baciata, scegli tu quale. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, un abbraccio.
1: Sono Lori. Ciao.
0: Ciao Lori, un abbraccio. Sì, hai ragione. Allora, io parlavo in merito, insomma, al discorso caldane, insomma, chi come me insomma sta sperimentando, e ti assicuro che insomma sono pesanti, e quindi sai, quel fresco ti aiuta un po' a digerirle meglio. Però era una battuta, chiaramente a tutti dispiacerà che finita l'estate, a me non mancheranno solo quei 40 gradi percepiti veramente, però giustamente non, cioè, non ho già voglia così proprio d'inverno, ecco, un passaggio che sia dolce, ma ci saranno ancora giornate calde secondo me, Lori, dai. Su, non diciamo che finita l'estate, vi prego. Cheyenne arriva per te con Bailando Bachata.

0: Radio sempre.
1: Hey, I'm Purple Disco Machine, and if don't listen Radio Manila, you're game over.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
3: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
4: Sono le 11:03.
5: Sport. Asti si accende. Dall'11 al 20 settembre torna la Douya d'Or. 10 giorni per vivere Asti attraverso il vino, gli incontri e i suoi luoghi più suggestivi. Un meraviglioso evento diffuso nel centro storico della città. Degustazioni, esperienze gourmet, masterclass, intrattenimento. Dall'11 al 20 settembre ad Asti, Douya d'Or 2026. Per info e prenotazioni www.douyador.it.
6: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
7: Fino al 23 settembre, con carta insieme, bastoncini Capitan Findus 450 grammi, confezione da 18 pezzi, a 3,39 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
8: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
7: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
9: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
10: Manila Box con Roberta Mucchi.
11: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanzale

Gabri Ponte e Giovanotti su Radio Manila aprono la terza ora di Manila Box Brunch. Staremo insieme fino all'1, solo più per oggi, e poi dalla prossima settimana il palinsesto riprenderà come di consueto. Ciao Radio Manila, sono Lorenzo da Vercelli, vorrei ascoltare una canzone di Mad Men. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora arriva Mad Men con Coez, Centro.

0: Ciao Radio Manila, siamo Asia e Stefano e vorremmo ascoltare Liberi Liberi di Vasco.
1: E chi non ascolta Radio Manila è game over.
2: Ciao ragazzi, allora nel 1988 Vasco sfornava questo capolavoro e ce lo ascoltiamo e cantiamo insieme ovviamente per chi vorrà qui su Radio Manila.

0: Ciao, sono Francesco Renga. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Accademia Unidee, ultimi giorni, ultime borse di studio. All'Accademia di Arti Contemporanee Unidee di Biella puoi ancora candidarti per le agevolazioni dedicate ai corsi triennali in arte contemporanea e moda sostenibile. Ma il tempo sta scadendo. Dai spazio al tuo talento. Scopri tutte le opportunità su accademiaunidee.it.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Stai cercando di comprare una nuova vettura, ma non trovi da nessuna parte un prezzo accessibile? Solo da Ford Autos Società Benefit, con una permuta o anticipo del valore di soli 4.000 euro, nuova Ford Puma Titanium Ibrida è a soli 16.900 euro. E con permuta o anticipo di 5.600 euro, nuova Ford Kuga ST-Line Ibrida senza ricarica esterna è a soli 24.900 euro. Tutto senza vincoli di finanziamento.
5: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online. Per scoprire la vettura.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Le canzoni più ascoltate

Di Kygo e Robin Schulz, Take Me Back, ce la siamo ascoltata qui su Radio Manila alle 11:21. Vado avanti. Buongiorno Manilosi, sono Lella di Borgo Manero. Oggi, se possibile, volevo ascoltare i Dire Straits con Money for Nothing e dedicarla a mio marito Stefano, mia sorella Lori e mia cugina Gianna della ditta Zanini di Paruzzaro, sperando che stiano ascoltando. Ricordo che chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao, buon venerdì, forza. Ciao Mucchi, hai detto bene, 14 gradi per le caldane, ideale. Provare per credere. Ciao. Noi quelli con le caldane. Vabbè, ognuno chiaramente ha le sue esigenze, vive le sue storie. Quindi questa era la mia narrazione della sperimentazione delle caldane, tante come me, ovviamente. Allora dai ragazze, ce la faremo. Allora i Dire Straits con Money for Nothing, arrivano 1985, ce l'ascoltiamo insieme qui su Radio Manila.

0: I Dire Straits, Money for Nothing. Allora sentiamo il prossimo messaggio.
1: Buongiorno Muki, sono
0: Buongiorno,
1: Gaietta
0: da Chieri. Ciao Gaietta.
1: Questa mattina mi potresti ascoltare una canzone di Michael Jackson, se fosse possibile Bad, o altrimenti Smooth Criminal. Grazie, hanno tutti una buona giornata a te, buon lavoro, chiedo un ascolto a Radio Manila M9.
0: Ciao, un abbraccio. Ciao Radio Manila, sono Camilla, sto andando in vacanza con mia mamma, mia nonna, mia sorella e mio nonno. Volevo dedicarle Buon Vento di Jovanotti Alfa. Allora, il Giova l'abbiamo sentito proprio poco fa con DNA insieme a Gabri Ponte, quindi non posso riprogrammarlo, però vi saluto volentieri e soprattutto buone vacanze. Arriva Michael Jackson, Bad.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao, sono Francesco Gabbani. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
7: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Taylor Swift su Radio Manila, sono le 11:39 scoccate, sentiamo chi c'è.
1: Ciao, pronto? Radio Manila, sono Andrea il pizzaiolo.
0: Ciao.
1: Il camice del ristorante Pais. Oggi volevo sentire una canzone dei Pearl Jam a live e portare un po' di rock a Manilosi. Ricordare che chi non ascolta Radio Manila è un super game over. E che pizza!
0: E che pizza! Allora, io figurati, sono portatrice sana di rock, quindi mi trovi d'accordo. Poi quando torniamo nel 1991 con questo pezzo che, vabbè, non lo so, è iconico dei Pearl Jam, possiamo dire. Ovviamente saluto anche Manu che voleva ascoltare Bad di Michael Jackson, ma l'abbiamo proprio ascoltata poco fa e adesso andiamo in musica con i Pearl Jam Alive.

0: Ciao, sono Rocco Siffredi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Amella Mel a Sommariva del Bosco è alla 20ª edizione. Da giovedì 10 a sabato 12 settembre, eventi benefici e serate musicali, con la novità della cena del giovedì dove il miele incontra la carne. Domenica 13 al mattino, apertura degli stand. A pomeriggio, show cooking, analisi sensoriale, mostre, concerti, spettacoli di magia. E si termina con una serata di ballo liscio. Amella Mel, 20ª edizione a Sommariva del Bosco. Programma completo sul sito del comune e sui social.
4: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà. Al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
5: Divano con due relax elettrici in 10 rate da 99 euro.
4: Divani Totac. Finanziamenti anche senza busta paga. Consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Hold On to Now su Radio Manila alle 11:50. Allora mi arriva questa bella fotona del Francone di Piossasco, ma guarda lì che bella faccina. Eccolo. Senti che risata.
1: È arrivato Franco di Piossasco. Finalmente una bella canzone, bella. L'anno che verrà con un ciodalla. Poi chi non ascolta Radio Manina in cui muove.
0: Ciao.
1: Ciao
0: Mimù.
1: È tanto tempo che non te lo dico più.
0: È vero.
1: Ciao. Franco se ne va. Ciao a tutti. Ascoltate
0: ciao.
1: Radio Manina. E la ruota gira, gira.
0: E non ve
1: gira,
0: ne pentirete. Grande. Franco, guarda, mi hai fatto ridere tantissimo, grazie. E hai scelto una canzone tra l'altro meravigliosa del 1979 dell'immenso Lucio Dalla, L'anno che verrà.
2: Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po'.

Lucio Dalla, l'anno che verrà, meravigliosa, meravigliosa, indimenticabile canzone. Ciao Roberta, sono Bettina, oggi come primo giorno di ferie faccio grandi pulizie, guarda, la conosco questo primo giorno di ferie, mentre i miei ragazzi finiscono i compiti delle vacanze, o almeno ci provano, brava. Mi faresti sentire Righiera con L'estate sta finendo oppure La testa gira? Saluti a tutti i ragazzi che tra poco ricominciano e la mamma che di nuovo, e le mamme che di nuovo respirano un po', ma e chi non ascolta Radio Manile, game over, dipende dalla scuola, dipende dalla scuola. Allora dai, direi ascoltiamo Fred De Palma, perché abbiamo anche Dieghito che mi chiede La testa gira, da dedicare a tutti i manilosi, augurando buon weekend a tutti, e ce l'ascoltiamo insieme allora.

Ciao Radio Maila, sono Regina e chiamo da Leni, provincia di Torino. Volevo chiederti se era possibile ascoltare le ragazze serie di Marco Masini e vi auguro una buona giornata. E chi non ascolta Radio Maila è game over. Ciao!

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: 30 anni insieme, 30 anni di inclusione. Dal 2 al 4 ottobre l'associazione L'Isola che non c'è ti aspetta a Grugliasco in provincia di Torino per il suo trentennale. Ecco gli appuntamenti per festeggiare insieme. Venerdì 2 ottobre alle 20:30 concerto gratuito dei Ladri di Carrozzelle alla Nave presso il Parco Le Serre di Grugliasco. Sabato 3 ottobre il pranzo sociale con musica e alle ore 20:30 serata ingresso libero sempre presso la Nave al Parco Le Serre di Grugliasco con il più grande show, uno spettacolo emozionante presentato dai ragazzi dell'associazione. Domenica 4 ottobre laboratori e giochi per tutte le età nella sede dell'Isola che non c'è con merenda finale. Festeggia con l'Isola che non c'è di Grugliasco il suo trentennale. Programma completo sul sito l'isolachenoncegrugliasco.org o al numero 340-00-64768. Ripeto 340-00-64768. L'isola che non c'è, 30 anni di inclusione.
2: La tua radio sempre.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Radio Manila. Radio Manila.
6: Ora esatta. Sono le 12:04.
7: Spot. Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
8: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
7: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
8: Meno male che ho la Bennett Club.
9: Devo dire un segreto.
10: La spesa la faccio solo da Conad.
9: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
11: Fino al 23 settembre con carta insieme. Birra Heineken 660 ml a 89 centesimi. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
12: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
11: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
14: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
15: Una buona giornata da Barbara Salandri. È morta a Roma all'età di 78 anni Emma Bonino, ad annunciarlo il partito da lei fondato Più Europa, che la ricorda così. È stata una delle protagoniste più lucide, coraggiose e libere della nostra storia. Protagonista per oltre 50 anni della vita politica italiana ed europea, Bonino è stata tra le figure storiche del Partito Radicale e ha legato il suo nome alle battaglie per l'aborto, il divorzio, i diritti civili e contro la pena di morte. Più volte parlamentare ed eurodeputata, è stata commissaria europea e ministra degli esteri nel governo Letta. Nel 2015 Emma Bonino aveva annunciato di avere un tumore ai polmoni e nei giorni scorsi era stata ricoverata in gravi condizioni a Roma. Unanime il cordoglio non solo in Italia per la scomparsa di Bonino. Ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, anche se con storie lontane questo non mi ha mai impedito di riconoscerne il peso nella vita pubblica della nostra nazione, ha scritto sui social la premier Meloni. Tra i primi a commentare anche Paolo Gentiloni. Ci mancherà il suo esempio di militante per la libertà e di leader, voleva sempre cambiare le cose e qualche volta ci è riuscita, il ricordo dell'ex premier. L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza, il messaggio della presidente del Parlamento europeo Metsola. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle e al Pentagono, era l'11 settembre del 2001 quando 4 aerei furono dirottati dal Qaeda causando quasi 3.000 morti. Oggi gli Stati Uniti si fermano in ricordo delle vittime. Il presidente Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono, uno degli obiettivi dei terroristi. Il suo vice Vance è invece atteso a New York con il sindaco Mamdani. Sono molto preoccupata che abbiamo abbassato la guardia nella lotta al terrorismo. Non stiamo prestando sufficiente attenzione al ritorno di attività terroristiche giornalistiche le parole dell'ex segretaria di Stato Hillary Clinton, che punta il dito contro l'amministrazione Trump. Ancora un incidente sul lavoro, questa volta in Puglia. Un operaio di 34 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di 9 metri mentre lavorava in un oleificio a Barletta. Si trovava su un cestello accanto alla bocca di un silos quando, per cause ancora da accertare, è precipitato nel vuoto. L'uomo è deceduto in ospedale, dove era arrivato in condizioni critiche. Sequestrata l'intera area. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
14: Manila News.
2: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

Kings and Queens Ava Max su Radio Manila. Questa è l'ultima ora che stiamo insieme e siamo nel Banana Time, ovviamente pieno. Sono le 12:12, vi è venuto quel certo languorino, qualcuno di voi sta preparando il pranzo, si sta preparando per il pranzo. Ciao, volevo decidere dedicare hai scritto male, ma io non ho letto, correggendo, scusami. Ciao, volevo dedicare alle mie super amiche Paola e Mauri la canzone di Laura Pausini, un amico è così, grazie, sono Laura. Allora Laura, come potete così capire, non ho messo gli occhiali neanche oggi, va bene, che l'oculista mi ha detto. Allora, siccome è una lieve, non li metta proprio sempre, se no non vede più, un accidente, però neanche mai, capito? Quindi ecco, aiutatemi voi. Ieri Stefano da Varese mi aveva ovviamente ricordato, e qualcuno mi ricordi tutti i giorni, per favore, grazie.

0: Ciao, sono Laura Pausini, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Ciao, noi siamo Benji e Fede e se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
5: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
6: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
7: Angolare 5 posti in 10 rate da 99 euro.
6: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
8: Totac. Amel Amel a Sommariva del Bosco è alla 20ª edizione. Da giovedì 10 a sabato 12 settembre, eventi benefici e serate musicali, con la novità della cena del giovedì dove il miele incontra la carne. Domenica 13 al mattino, apertura degli stand. A pomeriggio

0: Show Cooking, analisi sensoriale, mostre, concerti, spettacoli di magia. E si termina con una serata di ballo liscio. Amel Amel, 20ª edizione a Sommariva del Bosco. Programma completo sul sito del comune e sui social.
1: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Radio Manila telesuona quando vuoi.

0: Fe Gaia, Sesso e Samba, tormentone dell'estate 2024. Sono le 12:22, siamo nella quarta ed ultima ora del mio spazio. Sentiamo chi c'è, pronto?
1: Buongiorno Radio Manila.
0: Buongiorno.
1: Sono Roberto da Verzuolo.
0: Ciao Roby.
1: Potrei ascoltare una canzone che mi fa volare, come l'artista che mi fa veramente volare?
0: Dai.
1: Vorrei ascoltare Great Expectation.
0: Bella.
1: Di Sienna Spyro. Stupenda.
0: Bella.
1: Se
0: sì.
1: Fosse già passata invece una canzone di o Gigi D'Alessio o di Ultimo. Grazie mille, buona giornata a tutti. Chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Eccola, arriva, allora ti faccio volare, sono contenta.

Expectation, Sienna Spyro, l'abbiamo ascoltata qui su Radio Manila. Allora vado avanti, ciao Radio Manila, sono Lina. Dato che domani è il mio compleanno, volevo chiedervi per favore se potete mettere la canzone Uno in più degli 883. Grazie mille, buona giornata. Allora non ti farò gli auguri, Lina, perché porta male il giorno prima. Ti dico solo, domani festeggia alla grande, e però un piccolo regalo si può già fare, ovviamente. Uno in più, arrivano gli 883 per te.

0: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con Roberta Mucchi.

De Palma, passione questa per Anna Rita, che l'ha richiesta al 338 50 38 908. Allora andiamo avanti. Buongiorno Manila, volevo mandare un grosso bacione a tutti voi, alla mia impiegata contabile Elena, dedicarle certe notti di Ligabue. Chi non ascolta Radio Manila è game over, Fabio. Allora arriva questa bellissima canzone che canteremo, so, tutti insieme.

Liga certe notti. Ciao Radio Manila, potete farmi ascoltare Careless Whisper di George Michael, grazie. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over, allora leggo anche questo. Ciao Radio Manila, sono Sara da Fossano, puoi mettermi la canzone Quei ricordi là di Olly, grazie. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over, e va bene. Arriverà anche Olly con Quei ricordi là, ma adesso torniamo nel 1984, ci ascoltiamo lo splendido George Michael.

Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao, sono Noemi e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Ciao, sono Luca Di Risio e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
3: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
4: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
6: Accademia Unidee. Ultimi giorni, ultime borse di studio. All'Accademia di Arti Contemporanee Unidee di Biella puoi ancora candidarti per le agevolazioni dedicate ai corsi triennali in arte contemporanea e moda sostenibile. Ma il tempo sta scadendo. Dai spazio al tuo talento. Scopri tutte le opportunità su accademiaunidee.it.
7: Stai cercando di comprare una nuova vettura, ma non trovi da nessuna parte un prezzo accessibile? Solo da Ford Autos Società Benefit, con una permuta o anticipo del valore di soli 4.000 euro, nuova Ford Puma Titanium Ibrida è a soli 16.900 euro. E con permuta o anticipo di 5.600 euro, nuova Ford Kuga ST-Line Ibrida senza ricarica esterna è a soli 24.900 euro. Tutto senza vincoli di finanziamento.
8: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online. Per scoprire la vettura.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Noemi Bianca su Radio Manila, 12:52, siamo quasi in chiusura di questa prima ora di Banana Time e tra poco vi lascerò con Davis per le prossime 4 ore. Buongiorno Radio Manila, sono John di Galliate, vi ascolto ogni giorno al lavoro, vorrei ascoltare Around the World dei Red Hot Chili Peppers e se non fosse possibile una canzone dei Queen. Un abbraccio e buon venerdì. Allora, arriva questa canzone pazzesca, non voglio sporcare l'intro perché è troppo figo, quindi ce l'ascoltiamo, Red Hot Chili Peppers.

sì, che pezzaccio. Allora dai, leggo l'ultimo messaggio prima dei saluti. Buongiorno Radio Manila, un saluto da Angelo da Torino. Vorrei chiedervi Eminem e Rihanna con The Monster. Grazie, buon weekend a chi non ascolta Radio Manila. Game over arriva. Io intanto vi saluto, tra poco starete con Davis fino alle allora sì, per le prossime 4 ore, ecco, quindi fino alle 5 se non sbaglio, e poi arriverà la nostra Mariella Vitale. Divertitevi, continuate ovviamente a richiedere la vostra musica qui al 338 50 38 908. Noi ci risentiamo invece lunedì con orario consueto, quindi i palinsesti rientreranno come insomma agli orari che siete abituati ad ascoltarci. Quindi buon weekend a tutti, non so se sarà fresco, se sarà caldo, ma sarà un buon weekend sicuramente. A lunedì, e dalla Mucchi è tutto, ciao.

0: Radio sempre.
1: Ciao ragazzi, sono Fedez e ricordatevi, se non ascolti Radio Manila, sei game over. Un abbraccio agli amici di Radio Manila.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
3: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
4: Sono le 13 e 3 minuti.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Devo dire un segreto.
8: La spesa la faccio solo da Conad.
7: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
9: Fino al 23 settembre con carta insieme. Nutella Ferrero, confezione da 750 grammi a 4,49 euro. Da Conad, sempre il meglio al miglior prezzo.
10: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
9: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
11: Una buona giornata da Barbara Salandri. Addio ad Emma Bonino, la storica leader radicale, è morta oggi a Roma all'età di 78 anni. Ad annunciare la sua scomparsa più Europa, che la saluta così: Emma ci ha lasciati ma non ci lascerà mai. Ripercorriamo allora la sua lunga storia nel servizio di Cristina Scarpa.
12: Storica militante radicale, paladina dei diritti civili ma anche commissaria europea, ministra, fondatrice di partiti. Emma Bonino è stata protagonista degli ultimi 50 anni di storia italiana. Nata a Bra, in provincia di Cuneo, nel 1948, la prima battaglia è quella per legalizzare l'interruzione volontaria di gravidanza. Nel 1975 si autodenuncia e finisce in carcere per procurato aborto, ma nel 1978 arrivano la vittoria al referendum e la legge 194 che difenderà per tutta la vita. Nel 1976 l'ingresso alla Camera, eletta con i primi radicali, nasce il sodalizio quarantennale con Marco Pannella. Tra gli anni 80 e 90 fonda iniziative di respiro internazionale contro lo sterminio per fame e per la giustizia. Una battaglia, questa, che avvicina i radicali a Forza Italia. Nel 1995 Berlusconi la nomina commissario europeo. Nel 1999 per la prima volta si parla di una sua candidatura al Quirinale. Non ce la farà, né allora né mai, ma alle successive europee il boom della lista che porta il suo nome la porterà a Strasburgo. Nel 2006, dopo alcuni anni al Cairo per studiare l'arabo, torna alla Camera con Prodi, che la sceglie come ministro per le politiche europee. Due anni dopo è eletta al Senato. Nel 2013 Enrico Letta la vuole ministro degli affari esteri, ma dura meno di un anno. A inizio 2018 nasce la sua ultima creatura politica, Più Europa. Malata di tumore al polmone dal 2015, negli anni subisce diversi ricoveri. Due anni fa la visita forse più inaspettata, quella di Papa Francesco, suggellata da una foto storica, loro due in sedia a rotelle a conversare tra le piante del terrazzo.
11: Unanime il cordoglio non solo in Italia per la scomparsa di Emma Bonino. Al Senato questa mattina ha osservato un minuto di silenzio. Ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, ha scritto sui social la Premier Meloni, tra i primi a commentare anche Paolo Gentiloni. Ci mancherà il suo esempio di militante per la libertà. Gli Stati Uniti ricordano la loro più drammatica ricorrenza, i 25 anni dagli attentati dell'11 settembre, in cui morirono quasi 3.000 persone e che innescarono la letale guerra al terrore in vari quadranti del pianeta. Sentiamo Alessandro Cesilin.
13: Erano le 14:46 italiane quando il primo Boeing 767 decollato da Boston si schiantò contro una delle due torri gemelle e poco dopo, sotto gli occhi delle accorse telecamere, stesso modello e percorso a infrangersi sull'altro grattacielo, simbolo della potenza americana. 19 dirottatori al soldo della rete jihadista del saudita Bin Laden, alcuni saliti su altri due aerei, uno piombato sul Pentagono, l'altro sui terreni della Pennsylvania. La più grande ferita inferta nel cuore dell'America costò la vita a 2.996 persone, con la coda del dolore e dei quesiti e zone d'ombra su cosa cosa e come sia potuto accadere, ombre che si allargano sui discutibili esiti della conseguente guerra al terrore, lacerazioni che sembrano coinvolgere oggi più che mai la stessa America. L'allora sindaco Giuliani, ora trampiano, accusa il successore, il musulmano Hamdani, di essere anti-americano come dirottatori. Peggio, loro non lo nascondevano, dice, lui sì.
11: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Manila News.
14: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con Davis Maidò.

E con Bruno Mars apriamo ufficialmente l'Happy Banana di oggi, che poi si trasformerà in Happy Hour dalle 15. Buon pomeriggio a tutti da Davis Maido. Ancora oggi, questo orario particolare, dalle 13 alle 17, perché da lunedì tornerà anche il nostro pompolone dalle sue meritate ferie e quindi torneremo tutti al posto di comando nei nostri consueti orari. Come state, manilosi? Ultimo Happy Hour in voce in diretta della settimana. Per tanti sarà l'inizio di un nuovo weekend, per altri sarà un weekend di lavoro, per altri sarà un weekend di riposo, altri andando al mare, altri tornano alle vacanze, altri partiranno, chissà. Fatemelo sapere insieme alla vostra canzone preferita al 338 50 38 908. Partiamo subito con la musica, partiamo subito con le vostre scelte musicali. Il più veloce di oggi, il primo, è stato Pino, che ci ascolta dalla provincia di Cuneo. E che cosa vuole ascoltare Pino? Vuole ascoltare la nuova di Marra e Gue, si intitola Casini.

0: Ciao, sono San Giovanni e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
2: Poltrona alza persone con due motori elettrici a soli 590 euro.
1: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027 a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
3: Totac. Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
4: Sì, ma sbrigati!
3: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
4: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
3: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
5: A tutto Gas! Con Giagas.
3: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
6: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
7: Hai bisogno di un veicolo commerciale per ripartire con il tuo business? Allora scegli il chilometro zero di Ford Autos Società Benefit. Più di 200 veicoli disponibili come Transit Courier da 17.950 euro, Transit Van e Custom da 25.300 euro, Ranger da 29.400 euro, tutti IVA esclusa. Disponibili anche telai già allestiti con tasso dal 5,99 o senza vincolo di finanziamento, ma in pronta consegna e fatturabili nell'anno.
8: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online. Per scoprire la vettura.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con Davis Maidò.

0: La nuova di Elisa suona su Radio Manila alle 13:22 grazie alla scelta musicale di Katia da Torino al 338 50 38 908. E dopo Katia chi arriva? Sentiamo un po'.
1: Ciao Radio Manila, siamo Anna
2: e Daniele.
0: Ciao. Volevamo Anna, ciao Daniele.
1: Mr. Rain, Carillon, oppure se non è possibile Sonia Pesi di Ultimo. E chi non ascolta Radio Manila
2: è game over. Questo è il quarto audio che vi facciamo. Spero che sia venuto bene.
0: Dai, e ce l'abbiamo fatta finalmente. Siete andati in onda. Ciao ragazzi, Mr. Rain con quel brano non è un singolo radiofonico, non lo è nemmeno Ultimo, quindi abbiamo scelto questa per voi.
3: I grandi non piangono mai. Devi essere più forte, quante volte me l'hai detto. Il numero di lacrime che io ricevo non è mai proporzionale al numero di lacrime che verso. C'eri quando ero giù, prometto non lo farò più. Ho fatto un mucchio di stronzate, per fortuna c'eri tu. Tra i miei problemi con la droga, crescere tre figli piccoli senza chiedere aiuto.

I grandi non piangono mai, c'è Mr. Rain su Radio Manila. Permettetemi, manilosi, di aprire una parentesi, perché quest'oggi ci ha lasciato una grandissima donna. Sto parlando di Emma Bonino, storica leader radicale. Aveva 78 anni, si è spenta a Roma, una donna veramente libera, una donna libera che ha davvero condotto delle battaglie importantissime per la democrazia, lo Stato di diritto, la giustizia internazionale, i diritti, i doveri di ogni persona e ogni famiglia, l'autodeterminazione delle donne, la libertà di scegliere fino alla fine. Quindi noi diciamo grazie davvero ad Emma Bonino, perché tante delle leggi che abbiamo oggi per quanto riguarda riguardano i diritti li dobbiamo davvero a lei e anche a Marco Pannella, che ci ha già lasciato qualche anno fa. Ciao Emma, riposa in pace con le tue ali, mi raccomando, vola sempre, proteggici sempre, mi raccomando. Buon pomeriggio Davis, sono Mattia, mi faresti ascoltare T'appartengo di Ambra Angiolini se fosse possibile? Grazie. E chi non ascolta Radio Manila e Game Over, buon weekend a tutti. Besso, ciao Besso, assolutamente sì, e ti ricordo che Ambra sarà sul palco del Teatro Colosseo di Torino il prossimo 4 maggio con la misteriosa scomparsa di W per la regia proprio di Ambra, un testo di Stefano Benni, una bravura davvero straordinaria. Quindi vai subito ad acquistare il tuo biglietto su ticketone.it, teatrocolosseo.it, oppure al botteghino del Teatro Colosseo in via Madama Cristina 71 a Torino.

0: giura.
1: Manila Box, estate con noi.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
8: Muoversi in Piemonte.
9: Ben ritrovati in nostra compagnia. In questo appuntamento segnaliamo code per lavori sulla A21 Torino-Piacenza tra Broni Stradella e Castel San Giovanni in direzione Brescia. Per maggiori informazioni su cantieri e viabilità in regione visitate il portale e il canale Instagram di Muoversi in Piemonte. Con questo è tutto, a più tardi e buon viaggio.
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Manila. Viabilità.
10: Radio Manila, falla suonare tu.
11: Ma quanto è piccolo?

Ariete, Angelina Mango con Che bella vita. La scelta musicale è quella di Sabri da Bagnasco. Ciao Sabri. Ciao Davis, sono Giorgia. Potresti mettere per favore Settembre con Due settimane? Grazie. Giorgia, assolutamente sì. Settembre pronto a salire sul nostro palcoscenico virtuale con il brano che hai scelto.

Due settimane, settembre, in questo 11 settembre, data molto importante, sappiamo tutti il perché. Ciao Manila, vorrei ascoltare La mia banda suona il rap dei Flaminio con Max, grazie. E chi non ascolta Radio Manila e Game Over, ciao da Puccio. Ciao Puccio, beh, non suonava da un po' questa canzone su Radio Manila, grazie a Puccio, la rispolveriamo.

0: Flaminio Mafia e Max Pezzali, la mia banda suona il rap. Eh sì, adesso c'è la nostra super super love che suona i nostri cuori, super love.
1: Super super super love, buon pomeriggio.
0: Ma buon pomeriggio a te.
1: Mi piacerebbe ascoltare Imagine di John Lennon, se fosse possibile. Se non è possibile, scegli tu. Io ti auguro un bellissimo weekend. Ti abbraccio tanto e forte.
0: Io
1: chi non
0: più.
1: Vi ascolta è troppo game over e sei sempre nel mio cuoricino, super super super love, tanti
0: e tu
1: baci.
0: Nel mio buon weekend, cara mia super love. 338 50 38 908 Imagine, eh sì.

0: Ciao ragazzi, un saluto da Federico Zampaglione e vi ricordo che chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
1: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
2: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN, scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.

0: fantastici premi. Realizza i tuoi desideri con Happy You. Settimo cielo, via Niccolò Paganini, settimo torinese. Monte premi 34.184,18 euro oltre IVA. Durata manifestazione da 17 febbraio 2026 all'8 febbraio 2027. Regolamento completo sull'app.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Manila Box con Davis Maidò.

Ed è tornata anche Paola Turci con il suo nuovo singolo E va bene così. La scelta musicale è quella di Marika da Cavaller Maggiore. Ciao Marika, buon pomeriggio nell'Happy Banana di Radio Manila. Ciao Manila, sono Elisa da Beinasco. Potresti mettere È venerdì di Ligabue? Oltre a essere venerdì è anche il mio ultimo giorno di lavoro qui in fabbrica. Da lunedì si parte con una nuova vita. Grazie a chi non ascolta Radio Manila, è game over. E allora Elisa, in bocca al lupo per il tuo nuovo lavoro. Quando i cambiamenti sono necessari, è giusto che sia così.

Dice in Liga che poi voglio dire questa canzone va bene per tutti i giorni della settimana, diciamocelo chiaramente, diciamocelo. Ciao Manila, siamo Serena ed Alessandro, ci potreste mettere per favore Hammer to Fall dei Queen? Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Questa canzone, ragazzi, non è in playlist su Radio Manila, però noi Queen li suoniamo. Freddy, che qualche giorno fa avrebbe compiuto 80 anni, e arrivano con Love of My Life.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 14.
2: Spot. Asti si accende. Dall'11 al 20 settembre torna la Douya d'Or. 10 giorni per vivere Asti attraverso il vino, gli incontri e i suoi luoghi più suggestivi. Un meraviglioso evento diffuso nel centro storico della città. Degustazioni, esperienze gourmet, masterclass, intrattenimento. Dall'11 al 20 settembre ad Asti, Douya d'Or 2026. Per info e prenotazioni www.douyador.it.
3: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
4: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti.
5: Con queste offerte non me li faccio scappare.
3: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
5: Meno male che ho la Bennet Club.
6: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
7: Fino al 23 settembre, con carta insieme, bastoncini Capitan Findus 450 grammi, confezione da 18 pezzi, a 3,39 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
8: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
7: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
9: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Scegli una canzone. Nel Manila Box.
12: Manila Box con Davis Maidò.

0: Due dischi, uno via l'altro, per aprire ufficialmente la nostra nuova ora insieme con Davis Madoff fino alle 17. Siamo partiti con Malika Ayan, detto tra noi, la scelta musicale quella di Samuele, e poi è arrivata lei, la Queen, Madonna, con Danzeteria, la scelta musicale è quella di Francesca al 338 50 38 908, dove arriva il prossimo audio. Eccolo qua.
1: Ciao, Irene,
2: Giorgio
1: e Nora, e volevamo richiedere una canzone, fate voi, dei BTS.
0: Facciamo
1: dacci
0: noi
1: la carica di questa meravigliosissima giornata. E chi non ascolta Radio Manina,
2: Game Over!
1: E solo questa è la radio giusta.
0: Eh beh, ma certo, perché ci sono altre radio?

0: I BTS con Dynamite per i nostri amici che hanno preso ben bene la carica, è vero? Buona carica e buon weekend.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Uda, voglio chiedere se è possibile la canzone di Salda Vinci per sempre sì, e voglio salutare mia amica e vostra amica Stella, Stellina. Buona giornata, grazie, ciao.
0: Ciao Uda, salutiamo anche noi Stella, salutiamo te per sempre sì, Salda Vinci nell'Happy Banana.

0: embassy.
1: Ciao a tutti da Luca Barbarossa, volevo dirvi una cosa che forse saprete già: se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Amella Mel a Sommariva del Bosco è alla 20ª edizione. Da giovedì 10 a sabato 12 settembre, eventi benefici e serate musicali, con la novità della cena del giovedì dove il miele incontra la carne. Domenica 13 al mattino, apertura degli stand. A pomeriggio, show cooking, analisi sensoriale, mostre, concerti, spettacoli di magia. E si termina con una serata di ballo liscio. Amella Mel, 20ª edizione a Sommariva del Bosco. Programma completo sul sito del comune e sui social.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
5: Chi è?
6: Controllo sicurezza sul lavoro.
5: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
7: Tranquilla. Il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
8: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas. Via Borgone 15D a Torino.
9: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
11: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
12: Manila Box con Davis My Dog.

Nuovo singolo per Joliet, Achille Lauro. Per noi la scelta musicale è quella di Patrizia da Candiolo. Ciao Patrizia, buon pomeriggio, e adesso andiamo da qualcuno che sta lavorando. Ciao Manilosi, siamo gli operai della Farid, vorremmo ascoltare Baila di Stiz, e chi non ascolta Radio Manila è Game Over.

0: con Baila, 14:25. C'è il prossimo audiomessaggio nell'Happy Banana che tra poco, tra una mezz'oretta circa, si trasformerà ufficialmente nell'Happy Hour. Chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, sono Melania.
0: Ciao Melania.
2: Da Torino.
1: Volevamo chiederti per la nostra collega Aurora, l'amore non mi basta di
2: Emma Marrone.
1: E chi non ascolta Radio Manila
2: è un game over.
1: E...
2: ciao Auri.
0: Ciao ragazzi, Emma che avrebbe dovuto tenere il suo concerto mercoledì, se non sbaglio, a Milano, all'Ippodromo. Poi è venuto giù veramente l'impossibile perché quei giorni di maltempo totale. Cosa ha fatto Emma? È andata nel suo pubblico tra i ragazzi che stavano per entrare appunto all'Ippodromo per seguire il suo concerto, dicendogli: ragazzi, qua la commissione di sicurezza mi ha detto che non si può svolgere l'evento perché potrebbe venire giù di tutto, e poi se dovesse mai accadere qualcosa a qualcuno di voi io non me lo perdonerei mai. Quindi stiamo cercando una soluzione, è stata molto carina, la soluzione è arrivata perché il concerto è stato spostato, rinviato alla prossima settimana, quindi neanche tanto tempo, no, per riprogrammare il concerto. Quindi tutti i fan di Emma soddisfatti, e noi ce l'ascoltiamo su Radio Manila con L'amore non mi basta.

0: Vanilla Box, estate con noi.
1: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru. Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Karol G e Bruno Mars, Still su Manila. La scelta musicale è quella di Edoardo, che ci ascolta in quel di Saronno. Ciao Edoardo, buon pomeriggio e buon weekend. C'è il prossimo audio su Manila, eccolo qua.
1: Ciao Radio Manila, sono Martina e sono qui con le mie sorelle. Vorremmo ascoltare Logico di Cesare Cremonini.
2: E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao!
0: Ciao ragazze, buon pomeriggio. Il Cesarone nazionale che arriverà a Torino lo farà a dicembre con due date all'Inalpi Arena, il suo nuovo tour, biglietti su ticketone.it e tutti i punti vendita autorizzati. Arriva Logico? Arriva Logico.

0: Cesare Cremonini con Logico, altro giro, altra corsa. Chi ha voglia di scegliere la prossima canzone, allora facciamola suonare, sentiamo un po'.
1: Ciao Radio Manila, siamo Lorenzo e Edoardo.
0: Ciao Lorenzo, ciao Edoardo.
1: Per la laurea di nostra zia vorremmo ascoltare il Jamaica Bam Bam. E chi non ascolta Radio Manila è un gay man.
0: E allora ragazzi, Jamaica Bam Bam per voi e per tutta la vostra energia power.

Bam bam, ci piace, ci piace, ci piace, ci fa cantare, ci fa muovere tutti. Ciao, vorrei ascoltare la canzone Limbo di Daddy Yankee. Grazie, chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Yankee con Limbo, ne approfitto per salutare anche Massimo detto Pise, che a sua volta vuole salutare Adem, il barista appunto del bar in cui si trova a sorseggiare il suo caffè. Quindi salutiamo Massimo Pise e salutiamo anche Adem. Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Adesso Manilosi, ho un consiglio molto molto importante per voi. Ebbene sì, perché 30 anni insieme, 30 anni di inclusione. Dal 2 al 4 ottobre l'associazione L'Isola che non c'è ti aspetta a Grugliasco in provincia di Torino per il suo trentennale. Ecco gli appuntamenti per festeggiare insieme: venerdì 2 ottobre alle ore 20:30, concerto gratuito dei Ladri di Carrozzelle alla Nave presso il parco Le Serre di Grugliasco; sabato 3 ottobre il pranzo sociale con musica alle ore 20:30, serata ingresso libero sempre presso la nave al parco Le Serre di Grugliasco, con il più grande show, uno spettacolo emozionante presentato dai ragazzi dell'associazione. Domenica 4 ottobre, laboratori e giochi per tutte le età nella sede dell'Isola che non c'è a Grugliasco, con merenda finale. E poi allora mi raccomando, tutti manilosi, festeggiate con L'Isola che non c'è di Grugliasco in provincia di Torino il loro trentennale. Il programma completo lo trovate sul sito l'isola che non c'è grugliasco.org, tutto attaccato, lo ripeto, l'isola che non c'è grugliasco.org, oppure al numero 340 00 64 768, ripeto 340 00 64 768, l'isola che non c'è, 30 anni di inclusione. La tua radio
1: sempre. Ciao a tutti, sono T-Chart One. Se non ascolti Radio Manilla, sei game over.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. ComprooroDoro.it.
4: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9:30 e alle 10:30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
5: Senti questo profumo? È la fragranza della tradizione. Compie 20 anni la Sagra del Torcetto, del Grissino e della Toma di Lanzo. Dall'11 al 13 settembre Lanzo Torinese ti aspetta per un weekend indimenticabile. Scopri le nostre tre eccellenze gastronomiche tra figuranti in costume, artisti di strada, la magia del Barnum con il più grande spettacolo del mondo e stand aperti a pranzo e cena, fino alla tipica merenda sinoira di domenica. Sagra del Torcetto, del Grissino e della Toma. Il sapore autentico delle nostre valli. Ti aspettiamo.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Manila Box con Davis Maidò.

0: Ragazzino, Fred De Palma su Manila, la scelta musicale è quella di Marisa che ci ascolta in quel di Grugliasco. Ciao Marisa, buon pomeriggio, siete tantissimi al 338 50 38 908, quindi non perdiamo tempo e ascoltiamo il prossimo audio, eccolo qua.
1: Ciao Radio Manila, siamo i genitori e i bambini del San Maurizio Calcio, stiamo andando a fare il torneo Val Brembate.
0: Ciao ragazzi,
1: volevamo
0: ciao a tutti.
1: Volevamo ascoltare Thunderstruck. E chi non ascolta Radio Manila?
0: Ciao ragazzi, allora divertitevi perché quella è la cosa fondamentale. Arrivano per voi gli AC/DC con Thunderstruck.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 15.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
6: Fino al 23 settembre, con carta insieme, bastoncini Capitan Findus 450 grammi, confezione da 18 pezzi a 3,39 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
6: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
9: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Ci saranno funerali di Stato per Emma Bonino, ad annunciarlo la Presidente del Consiglio Meloni. La storica leader radicale e fondatrice di Più Europa è morta questa mattina a Roma a 78 anni, cordoglio unanime del mondo politico e istituzionale. Ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente, un punto di riferimento non solo in Italia, il messaggio del Presidente Mattarella. In politica per mezzo secolo Bonino ha legato il suo nome alle battaglie per l'aborto, il divorzio, i diritti civili e contro la pena di morte. Il 7 settembre era stata ricoverata in ospedale per una crisi respiratoria. Esattamente 25 anni fa l'attentato alle Torri Gemelle, seguito nei minuti successivi da un terzo aereo piombato sul Pentagono, un quarto in Pennsylvania, una catena di assalti che fece quasi 3.000 morti, cerimonia a Ground Zero con il vicepresidente Vance, il sindaco Mamdani e gli ex presidenti Clinton, Bush, Obama e Biden, mentre l'attuale capo dello Stato Trump è al Pentagono. Il principe saudita Bin Salman ha chiesto ripetutamente a Trump stesso di lanciare attacchi contro gli Houthi dello Yemen, i ribelli filo-iraniani che hanno preso il controllo dell'area di Bab el-Mandeb, cruciale per il passaggio sul Mar Rosso. Preoccupazione anche all'ONU, anche per le possibili ricadute sul traffico marittimo, come già accaduto per lo stretto di Hormuz dopo l'offensiva israelo-americana. La navigazione procede regolarmente, non sussiste pericolo da parte yemenita, fa sapere il movimento elogiato da Teheran, che parla di eroica vittoria. E caccia al pirata della strada che nella notte a bordo del suo furgone ha travolto una donna di 46 anni in bicicletta a Viareggio, in provincia di Lucca. All'arrivo dei soccorsi la donna era in gravissime condizioni ed è morta durante il trasporto in ospedale. A quanto si apprende, il furgone avrebbe sorpassato un'auto, andando poi a impattare sulla vittima. Dopo l'incidente il conducente non si è fermato. MotoGP, Gran Premio di San Marino, e subito Marquez Bezzecchi nella prima sessione di libere, caduto il leader del mondiale Martin Sella all'Aprilia, solo 18ª posizione per Bagnaia dalle 14.55 piloti di nuovo in pista per le prequalifiche. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
8: Manila News.
10: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
8: Manila Box con Davis Maidò.

0: Due dischi senza interruzione per aprire la nostra terza ora insieme in diretta su Manila con Davis Maidò fino alle 17 con il nostro Happy Hour insieme, dove i protagonisti siete sempre solo voi al 338 50 38 908. Siamo partiti con Benny Benassi e Sandy Chambers. La scelta musicale è quella di Ale. Ciao Ale, buon pomeriggio. E poi arriva Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Questa invece è la scelta musicale di Silvia, che ci ascolta da Racconigi. Ciao Silvia, ciao Ale, ciao a tutti. Pronti ad ascoltare il prossimo audio? Eccolo.
1: Ciao Radio Manila, sono Monica.
0: Ciao Monica.
1: Vorrei ascoltare My Universe dei
0: Coldplay
1: by BTS. Volevo solo dirvi che sto tornando a casa in Val d'Aosta.
0: Oh,
1: poi
0: brava.
1: Rientrerò a Torino per riprendere a lavorare. Ho qualche giorno di ferie. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Grazie Monica per averci anche detto che cosa stai combinando in questo momento mentre ascolti Radio Manila. Arriva My Universe.

0: Ciao ragazzi, siamo i Bundabash. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Game over.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito

0: mai più.
1: Tu cosa fai questa sera? Ce lo chiede Noemi. Voi che cosa farete questa sera? E tu, Igor, che cosa farai questa sera? Tu che hai scelto proprio questo brano di Noemi su Radio Manila. C'è il prossimo audio.
2: Ciao Radio Manila, siamo Greta
3: e Giulia.
1: Ciao Greta, ciao Giulia.
2: E volevamo richiedere
3: Bad Bad Bad di Shiva.
2: E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Che purtroppo non è un singolo radiofonico. E allora abbiamo chiesto alla nostra signorina di suonarne un'altra di Shiva per voi. In questo caso insieme a Eiffel 65 arriva Auto Blu.
4: La mia squadra sa che resta

0: Autoblu, Gabri Ponte Remix. Ciao!
1: Ciao Radio Manila, sono Elena.
0: Ciao Elena.
1: Mi piacerebbe ascoltare La felicità e basta di Maria Antonietta e Colombre e ricordare a tutti che chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Buona giornata.
0: Ciao Elena, buona giornata anche a te. 338 50 38 908. Non smettete mai di mandare i vostri messaggi vocali e scritti qui su Manila.

La felicità è vasta, Maria Antonietta e Colombre nelle Piaguar per la mia Sabri di Borgaretto, una bellissima canzone di Ricky Martin, ti voglio bene mia, vi ringrazio, baci baci. E allora cara Sabri da Borgaretto, mia ti dedica questa canzone di Ricky Martin che no? Ti fa iniziare bene il weekend perché qua canti, balli, facciamo tutto con Living la Vida Loca, arriva Ricky.

0: Vanilla Box.
1: Estate con noi.
2: Sport. Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
1: Radio Vanilla, falla suonare tu.

0: c'è. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, la Pau su Radio Manila. Questa è la scelta musicale di Rebecca, che ci ascolta da Rivoli. Ciao Rebecca, buon weekend. Ciao Manila, sono Vanessa da Volpiano e vorrei dedicare al mio ragazzo Giulio il regalo più grande di Tiziano Ferro. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Vanessa, Giulio starà ascoltando questa canzone, si starà emozionando con te.
1: Porti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Hai il regalo mio più grande.
1: Il regalo più grande, Tiziano Ferro. Ciao, sono Simona. Vorrei richiedere almeno stavolta di Neck. Grazie a chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Ciao Simona.

0: Almeno stavolta NEC 15 e 42 minuti, il prossimo audio è pronto a suonare il vostro, sentiamo di chi.
1: Ciao Radio Manila, sono Benedetta.
0: Ciao Benedetta.
1: E sto tornando a casa con mia sorella e mia nonna e vorremmo ascoltare una canzone di Annalisa, che sia Ragazza Sola oppure qualsiasi altra canzone. E invece mia sorella vorrebbe ascoltare So Many Times. Decidete voi una fra le due, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
0: Grazie a voi ragazze. Allora facciamo scegliere la nostra signorina Manila 9001 e già in sottofondo sento che ha scelto lei, ha scelto Annalisa.
2: Questa notte non finisce, voglio mille repliche, la cosa più stupida

0: Ciao, sono Chiara e ricordatevi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro d'oro.it.
4: Un usato garantito con prezzo trasparente e nessuna sorpresa?

0: senza vincoli di finanziamento o con la leggerezza del tasso a partire dal 6.9.
1: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Manila Box con Davis Maidò.

Saif, Bresh, Parlar d'amore. Ciao Davis, sono Marilisa e oggi vorrei dedicare Parlar d'amore di Saif alla mia migliore amica Gio. Ti voglio bene, grazie. E chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Gio ti vuole bene, Marilisa. Che bel messaggio d'amore tra amiche, perché l'amicizia ovviamente è amore, anzi ancora di più secondo me. Ciao, per finire questa settimana io e le mie colleghe vorremmo ascoltare La rondine di Mango. Grazie, a voi.

0: Mango con la rondine 15:55, l'happy hour di Radio Manila con Davis Maido fino alle 17. Altro giro, altra corsa, altro audio, chi c'è?
1: Ciao Davis, siamo Irene e Marcella.
0: Ciao Irene,
1: potremmo,
0: ciao Marcella.
1: Sentire i dubbi dell'amore di Fiorella Mannoia,
0: e come no?
1: Volevo salutare tutti gli amici di Rivoli. Volevo salutare anche te, che sei simpaticina e ti voglio un mondo di
0: ma
1: bene.
0: Grazie,
1: ciao
0: Irene.
1: Davis, ti voglio bene, simpatichine. Ciao.
0: Ciao Irene, buon weekend, ti mando tantissimi baci d'amore. Arriva la signora della musica italiana.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 16.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Asti si accende. Dall'11 al 20 settembre torna la Douya d'Or. 10 giorni per vivere Asti attraverso il vino, gli incontri e i suoi luoghi più suggestivi. Un meraviglioso evento diffuso nel centro storico della città. Degustazioni, esperienze gourmet, masterclass, intrattenimento. Dall'11 al 20 settembre ad Asti, Douya d'Or 2026. Per info e prenotazioni www.douyador.it.
5: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
6: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
5: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
6: Meno male che ho la Bennet Club.
7: Devo dire un segreto.
8: La spesa la faccio solo da Conad.
7: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
9: Fino al 23 settembre con carta insieme. Nutella Ferrero, confezione da 750 grammi a 4,49 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
10: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
9: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
11: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
14: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Sono in corso negli Stati Uniti le commemorazioni degli attacchi dell'11 settembre 2001 da parte di un gruppo di terroristi legati ad Al-Qaeda. 25 anni fa gli attentati coordinati con due aerei che furono fatti schiantare contro le torri gemelle a New York, un terzo contro il Pentagono, sede del Dipartimento della Difesa in Virginia. Un quarto aereo inizialmente diretto a Washington precipitò successivamente in Pennsylvania. Nella catena di attacchi morirono quasi 3.000 persone. A New York si tiene questi minuti la commemorazione col vicepresidente Vance e i quattro ex presidenti Bush, Biden, Obama e Clinton attesi a Ground Zero, mentre il presidente Trump partecipa alla cerimonia del Pentagono. La Corte Civile d'Appello di Milano ha confermato il blocco dell'area a caldo dello stabilimento Ex Ilva di Taranto, che dovrà attuarsi entro il 28 ottobre. Il diritto alla salute prevale sull'attività d'impresa, spiegano i giudici, respingendo l'istanza di sospensiva presentata dai legali di Acciaierie d'Italia. Martedì scorso l'associazione delle imprese dell'indotto, dopo un incontro con governo e sindacati, aveva accettato di sospendere l'annunciato licenziamento collettivo di 2.500 lavoratori in attesa proprio della sentenza di Milano. Subito il blocco dei licenziamenti e convocazione permanente a Chigi per la messa in sicurezza e rilancio industriale, commentano oggi le principali sigle confederali. Faremo del nostro meglio, fa sapere la premier Meloni. E la prima ministra annuncia intanto i funerali di Stato per Emma Bonino, la storica leader di Radicali e fondatrice di Più Europa. E morta questa mattina a Roma a 78 anni, cordoglio unanime dal mondo politico e istituzionale. Ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente, le parole del Presidente della Repubblica Mattarella. Formula 1 a Madrid subito 1-2 Mercedes, il miglior tempo nella prima sessione di libere di Russell, seguito da Kimi Antonelli, dietro le frecce d'argento le due Ferrari di Leclerc e Hamilton. Dalle 17 si riparte con la seconda sessione di libere ed è tutto, grazie dell'ascolto.
13: Manila News.
15: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Manila Box con Davis Maidò.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Apriamo così ufficialmente la nostra quarta e ultima ora insieme nelle Piawar con Davis Maidò fino alle 17, dopodiché arriverà la nostra Witty Witty fino alle 21 con il suo Manila Box Happy Time. Abbiamo aperto con Cioffi e Carmela, la scelta musicale è quella di Manuel che ci ascolta da Cuneo. Ciao Manuel, buon pomeriggio, mentre da Monbarcaro arriva la scelta musicale di Stella per Alessandra Moroso e Estranei a partire da ieri. Ovviamente al 338 50 38 908 il vostro numero magico e musicale per scegliere ininterrottamente la vostra musica preferita su Radio Manila.
1: Ciao,
2: siamo gli Studio 3,
1: siamo ancora qua e se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
5: Scopri, sperimenta e divertiti a Settimo Cielo. Un viaggio tra esperimenti, giochi e curiosità per bambini e per tutta la famiglia. Per vivere la scienza in modo coinvolgente e sorprendente. Scopri tutti gli appuntamenti gratuiti sul sito e app. Ti aspettiamo allo Science Corner nella Food Court a Settimo Cielo Retail Park. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
6: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 e alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
7: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. In

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore, la scelta musicale è quella di Giulia da Torino. Ciao Giulia, buon weekend, c'è il prossimo audio, sentiamolo.
2: Ciao Radio Manila, sono Elia da Vanzaghello.
1: Ciao Elia.
2: Vorrei ascoltare una canzone degli 883 oppure di Blanco se possibile. E chi non ascolta Radio Manila è gay, game over.
1: Ciao Elia, buon pomeriggio. La nostra signorina ha scelto per te Blanco.

0: Anche a 20 anni si muore. Blanco suona su Manila, come suona il prossimo audiomessaggio. Sentiamolo.
1: Buongiorno Radio Manila.
0: Buongiorno. Chiamo.
1: È sempre la squadra dei Disperados.
0: La squadra dei Disperados.
1: Gabriele detto Lele e Lorenzo detto... Qual è Lorenzo?
0: Lorenzo, detto Lorenzo.
1: E vorremmo ascoltare Vuelà di Elettra Lamborghini, che stiamo per tornare a casa dal cantiere. E chi non ascolta Radio Marina è game over.
0: E spero tanto, ragazzi, che per voi, no, inizi ufficialmente anche il weekend.

0: Voilà, Elettra Lamborghini. Chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, sono Nico e Cobra.
0: Ciao Nico, ciao Cobra.
1: Da Carmagnola ti chiamiamo. Ci puoi mettere Emma con Fabri Fibra, antidroga?
0: Come no?
1: Chi non ascolta Radio Manila è game over.
2: Mangio solo pane bio.
0: E mi fa molto piacere. Arrivano M Fibra, antidroga.

0: Sport!
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru. Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Muoversi in Piemonte.
9: Buon pomeriggio, ben ritrovati. La circolazione si presenta scorrevole lungo le principali vie di collegamento regionali. Vi anticipiamo che per lavori lungo la A7 Milano-Genova dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con le informazioni sul traffico fra circa un'ora.
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
10: Manila. Viabilità.
11: Radio Manila. Falla suonare tu.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Meraviglioso errore, lei, Gianna Nannini, su Radio Manila. La scelta musicale è quella di Alice da Villarbasse. Ciao Alice, un bacio, buon pomeriggio. Chi c'è? Sentiamo un po'.
2: Ciao Radio Mania, sono Armando da Torino.
1: Ciao Armando da Torino.
2: Volevo sentire Senza Parole di Vasco Rossi.
1: Quante volte rimaniamo senza parole?
2: E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: È certo Armando, Vasco è pronto, è qui sul nostro palco virtuale Senza Parole.
3: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Senza parole, Vasco Rossi, il Blasco alle 16:41. Sentiamo il prossimo audio, eccolo.
1: Ciao Radio Manila, sono Marta da Torino.
0: Ciao Marta.
1: E vorrei ascoltare Romantica di Ultimo. E se non fosse possibile, Piccola Stella. E chi non ascolta Radio Manila è un gay over.
0: Marta, buona la prima, Ultimo arriva con Romantica.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ciao, sono Rocco Papaleo e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Accademia Unidee. Ultimi giorni, ultime borse di studio. All'Accademia di Arti Contemporanee Unidee di Biella puoi ancora candidarti per le agevolazioni dedicate ai corsi triennali in arte contemporanea e moda sostenibile. Ma il tempo sta scadendo. Dai spazio al tuo talento. Scopri tutte le opportunità su accademiaunidee.it.
4: Senti questo profumo? È la fragranza della tradizione. Compie 20 anni la Sagra del Torcetto, del Grissino e della Toma di Lanzo. Dall'11 al 13 settembre Lanzo Torinese ti aspetta per un weekend indimenticabile. Scopri le nostre 3 eccellenze gastronomiche tra figuranti in costume, artisti di strada, la magia del Barnum con il più grande spettacolo del mondo e stand aperti a pranzo e cena, fino alla tipica merenda sinoira di domenica. Sagra del Torcetto, del Grissino e della Toma. Il sapore autentico delle nostre valli. Ti aspettiamo!
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Manila Box con Davis Maidò.

0: Bea con Ballet Pumps, la scelta musicale è quella di Stefania che ci ascolta in questo momento in quel di Agrigento. Ma che meraviglia, Stefania! Ma proprio meraviglia totale. Un bacio a te, un bacio ad Agrigento, un bacio anche a Bea che hai scelto e ha suonato per te su Radio Manila. Il prossimo audio è pronto di chi? Lo scopriamo? Signorina, quando vuole, io devo prendere tempo. È pronta? È pronta.
1: Ciao Radio Manila, sono Chiara da Torino.
0: Ciao
1: e
0: Chiara.
1: Vorrei ascoltare Ogni male di Capo Plaza. Se non fosse possibile, va benissimo Frosinone di Calcutta. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: E allora guarda, io ho chiesto alla mia signorina Manila 9001 e lei mi ha detto che suona Ogni male Capo Plaza.

0: Ogni male c'è Capoplaza su Radio Manila, ma soprattutto c'è il prossimo audiomessaggio, il vostro, sentiamolo.
1: Ciao Davis, sono Stella.
0: Ciao Stella.
1: Davis, volevo ascoltare, se non fosse già passato,
0: sì?
1: Gli 883 con Come deve andare. E se no, se fossero già passati, va bene. Lenny Kravitz con I Belong to You. La dedico a te, Manilosi. Grazie di esistere, Davis.
0: Ma addirittura
1: chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Stella, grazie a te, sei davvero dolce, davvero tantissimo. No, gli 883 non sono ancora passati, quindi arriva Max Pezzali, Come deve andare. Un bacio, Stella. Grazie.

0: E con Max Pezzali chiudiamo l'appuntamento odierno con l'Happy Hour. Da Davis Maido è tutto, dalla prossima settimana tornerà tutto alla normalità perché arriverà e tornerà dalle vacanze anche il nostro pompolone, quindi a mezzogiorno sarà pronto per voi qui su Radio Manila. Invece prima è pronta per voi la nostra Witty che vi aspetterà fino alle 21 nel suo Happy Time. Vi auguro un buonissimo weekend, fate i bravi ma non troppo, ci risentiamo lunedì alle 15, ciao!
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Ehi, Bugs!
3: Che succede, amico?
2: Parla del film!
3: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
2: E adesso?
3: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
2: Due biglietti e 8 popcorn!
3: Esagerato come sempre.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2, al cinema.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Ciao, sono Mario Venuti, sono Ascolti Radio Manila, sei Game Over.
12: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
13: Sono le 17 e un minuto.
14: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
15: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
16: Asti si accende. Dall'11 al 20 settembre torna la Duia d'Or. 10 giorni per vivere Asti attraverso il vino, gli incontri e i suoi luoghi più suggestivi. Un meraviglioso evento diffuso nel centro storico della città. Degustazioni, esperienze gourmet, masterclass, intrattenimento. Dall'11 al 20 settembre ad Asti, Duia d'Or 2026. Per info e prenotazioni www.duiador.it.
17: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
18: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
17: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
18: Meno male che ho la Bennett Club.
19: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
20: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
21: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, archiviata la prima giornata di Champions League, ritorna alla Serie A alle 20.45. Venezia e Fiorentina aprono la quarta giornata. Domani il turno prosegue con Genoa Frosinone, Lazio, Milan e Atalanta Cagliari. Alla vigilia del big match dell'Olimpico, Amorim spende parole al Miele per Gattuso. È una leggenda e un esempio per la nostra squadra. Il tempo dei grandi campioni rossoneri è completamente diverso, ma nessuno deve dimenticare di giocare per il Milan. Dall'altra parte il tecnico biancoceleste non ha parlato in conferenza, ma i microfoni di DAZN rivela che sogna di vedere l'Olimpico pieno. Da subito aggiunge: avevo parlato di elmetto e impegno, continuiamo su questa strada. Serie B alle 19 si apre il quarto turno con Empoli Arezzo, alle 21 altre due sfide in campo: Pisa Virtus Sentella e Benevento Verona. Voltiamo pagina, europei maschili di volley, comincia alla grande il cammino dell'Italia di Fefe De Giorgi, 3-0 contro la Svezia sotto lo sguardo del presidente Mattarella. Linea a Gerardo De Vivo.
22: Piazza Plebiscito, lo spazio delle feste di popolo nel centro della città, quello dei grandi concerti, un'arena naturale trasformata per una notte in un campo da pallavolo, e la pioggia, in attesa secondo le previsioni, si è presentata così Napoli ad accogliere gli azzurri campioni del mondo a caccia del titolo europeo. In tribuna, nel posto d'onore tra i 6.000 spettatori, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Come due anni fa nella cerimonia inaugurale ai Giochi di Parigi, la pioggia non lo distoglie dalla passione per lo sport. Resta al suo posto con col tifo composto per gli azzurri che dopo l'inizio ritardato per la pioggia, l'interruzione del primo set per lo stesso motivo, portano a termine il match con un netto 3-0 sulla Svezia. Riassume tutto del debutto l'opposto azzurro, Yuri Romanò.
7: Sapere che c'era il presidente, entrare con 6.000-7.000 persone, veramente emozionante, ce lo porteremo dentro per sempre.
22: Oggi il trasferimento a Modena, sede delle altre gare del girone. Domani la Grecia, poi Slovacchia, Repubblica Ceca e Slovenia.
21: Tennis US Open, grande attesa per le semifinali del torneo americano. Dalle 21 il tedesco Sasha Zverev sfida il russo Karen Khachanov. Nella notte spazio all'altra sfida tra gli statunitensi Francis Tiafoe e Ben Shelton. Quest'ultimo ha eliminato Alcaraz nei quarti. In palio la finale di domenica a New York, domani invece quella femminile tra Sabalenka e Rybakina. In chiusura l'atletica a Budapest, la prima delle tre serate degli Ultimate Championship, appuntamento che chiude la stagione. In pista e in pedana gli olimpionici di Parigi, i campioni del mondo in carica e i migliori del ranking. Tra gli azzurri in gara Gianmarco Tamberi, Marcel Jacobs e Larissa Iapichino. Ed è tutto dallo sport.
20: Manila News. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: My Soul a iniziare il nostro appuntamento in questo venerdì 11 settembre, sono le 17:10. Buon pomeriggio da Mariella Vitale, bentrovati nel Manila Box Happy Time, modalità weekend praticamente quasi attivata, ci siamo e iniziamo dunque il nostro appuntamento con le vostre scelte musicali come tutti i giorni. E allora 338 50 38 908 per inviare attraverso WhatsApp il vostro messaggio e la vostra scelta musicale. E infatti cominciamo subito con la prima, avanti.
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Sono Luca, detto Tremon, di Borello San Giglio. Volevo innanzitutto salutare tutti quanti i miei colleghi e dire che tra qualche giorno torno perché sono ancora in ferie.
0: Ah.
1: E volevo soprattutto dedicare questa canzone al Pota.
0: A chi
1: che
0: è?
1: Mi sta sentendo, e ricordargli che giochiamo contro questa settimana al Fantacalcio.
0: Ah, ecco.
1: E allora bisogna incominciare a piangere. Piangere da subito, tanto ormai lui ha già vinto questa giornata.
0: Ah.
1: E allora volevo richiedere la canzone di Blanco, Piangere a 90.
0: Giusto.
1: E niente, chi non ascolta Radio Manila avrà un 65,5 a tutti. E buona giornata!
0: Ciao Luca, arriva Blanco.

0: piangere a 90, Blanco, a iniziare il nostro appuntamento. Sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Sono Donato e voglio dedicare a mia moglie la canzone La testa gira, perché gli voglio un mondo di bene.
0: Ma che bello.
1: Per chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Basta, quando si vuole bene così. Ti penso e la testa mi gira, mi gira. Frente, palma, nitta ed emischilla, La testa gira.

0: 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
1: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
2: Divano letto con materasso alto in 10 rate da 89 euro.
1: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
3: Totac. Amella Mel a Sommariva del Bosco è alla 20ª edizione. Da giovedì 10 a sabato 12 settembre, eventi benefici e serate musicali, con la novità della cena del giovedì dove il miele incontra la carne. Domenica 13 al mattino, apertura degli stand. A pomeriggio, show cooking, analisi sensoriale, mostre, concerti, spettacoli di magia. E si termina con una serata di ballo liscio. Amella Mel, 20ª edizione a Sommariva del Bosco. Programma completo sul sito del comune e sui social.
4: Stai cercando di comprare una nuova vettura ma non trovi da nessuna parte un prezzo accessibile? Solo da Ford Autos Società Benefit, con una permuta o anticipo del valore di soli 4.000 euro, nuova Ford Puma Titanium Ibrida è a soli 16.900 euro. E con permuta o anticipo di 5.600 euro, nuova Ford Kuga ST-Line Ibrida senza ricarica esterna è a soli 24.900 euro. Tutto senza vincoli di finanziamento.
5: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it. Anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
8: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
9: Manila Box con Mariella Vitale.

0: giornata di Radio Date, moltissimi nuovi singoli che piano piano vi facciamo conoscere affinché possiate eventualmente riselezionarli le prossime volte. Questo è l'ultimo di Mondo Gold, l'abbiamo ascoltato alle 17:22, 338 50 38 908 per inviare il vostro messaggio su WhatsApp e scegliere la vostra canzone preferita qui su Radio Manila. Sentiamo la prossima, avanti!
1: Ciao Radio Manila, siamo Samuele,
2: Adele
3: e nonna.
1: Stiamo tornando a casa e vorremmo ascoltare Sorri, scusa lo sento. Chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ah, che bel corretto. Ciao a tutti. Arrivano i pinguini tattici nucleari. Sorri, scusa lo sento.

0: Ciao Radio Manila, sono qua in macchina con mia sorella e mio fratello Martino e Gabriele e volevamo chiedervi se potevate mettere Buio davanti di Lazza.
1: Okay.
0: E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Ciao, arriva Lazza.

0: Sport!
1: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Ben ritrovati all'ascolto e una buona serata. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Caselle e Brughiera in direzione Piacenza, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico scorre in modo regolare. Ci spostiamo in Valle d'Aosta per segnalare code per traffico intenso al traforo del Monte Bianco in direzione Francia. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Manila. Viabilità.
9: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
10: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Lose Myself, Bausa insieme a noi nel Manila Box IP Time, grazie alla scelta musicale di Gabriele. Ciao Gabri, buon pomeriggio anche a te. 338 50 38 908, scegliete la vostra canzone preferita qui nel Manila Box e adesso sentiamo la prossima. Avanti.
1: Ciao Mariella, sono Valeria di Ischia.
0: Ciao Valeria.
1: Oggi è stata una giornata veramente ma veramente pesante.
0: Aia.
1: Però finalmente adesso sto tornando a casa.
0: Appunto.
1: Mi faresti ascoltare la nuova canzone di Miley Cyrus?
0: Ma certo.
1: Grazie, buona serata. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
0: Ciao Valeria, arriva. Ciao.

0: Miley Cyrus su Radio Manila. E questa è la vostra musica preferita. Venerdì sera, finalmente arrivato. Per chi non lavora fino a tardi potrebbe essere l'occasione per fare una bella seratina fuori, magari un frittino, un sushino, una pizza, insomma qualcosa da concludere bene la settimana, indugiare un po' di più magari senza necessariamente andare a dormire alle 10 di sera, perché l'indomani bisogna alzarsi presto per andare a lavorare. Questo è il bello del venerdì sera. Sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Buonasera Manila, buonasera Witty.
0: Qui è buonasera.
1: Valchiusella, come stai? Tutto
0: ma bene?
1: Senti, stasera mi fai ascoltare Gigi D'Alessio e Alfa con Genova e Napoli.
0: Come no.
1: Ti ringrazio, un saluto a te, a tutti i manilosi, in particolare a Vita, Daniele Saluzzo, Paolo D'Alpignano, il Panette di None, e mando un bacio a Pia. Detto questo, ricordo a tutti che chi non ascolta Radio Manila Game Over e non è un tromba.
0: Eccolo lì.
1: Ciao Mari.
0: Ciao, arrivano Alfa e Gigi.

0: Grazie Daniela, grazie per mandarmi messaggi vocali mentre io sto parlando e ho già preparato la prossima canzone che sarebbe la tua. Sentiamo prima il messaggio, vediamo un po' che cosa succede. Questo è veramente un tuffo senza, un lancio senza rete.
1: Ben arrivata carissima Mariella, come ciao, stai? Daniela. Spero bene, sei pronta per il weekend?
0: Sono prontissima io.
1: Oggi ti chiedo una bellissima canzone.
0: Ecco.
1: Stand by me.
0: Ecco
1: se
0: qua.
1: Puoi e se la trovi.
0: Sì.
1: Ti ringrazio, ti auguro un buon lavoro, un buon fine settimana, ti mando un abbraccio, un bacione, saluto tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manila è Game Over. In
0: okay.
1: particolare saluto Marco e Tiziano della pasticceria e Paolo di Alpignano. Un bacio okay. Cristina di Torino.
0: Grazie.
1: Da Daniela di Saluzzo. Grazie. Ciao.
0: Ciao Daniela. Allora, siccome hai detto una bella canzone, chissà se la trovi, vuol dire che probabilmente è tra le più, diciamo, âgée, più datate. Quindi ho pensato tra gli Oasis, Ben A. King, John Lennon e Prince Royce, che hanno fatto tutti e tre, tutti e quattro la canzone con il titolo Stand By Me, immagino che tu voglia ascoltare Ben A. King, è giusto? E allora ascoltiamo Ben A. King, Stand By Me.

0: Ciao, sono Lazza e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati. Installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta Multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o Trial Multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
2: Chi è?
4: Controllo sicurezza sul lavoro.
2: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
5: Tranquilla, il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
6: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas, via Borgone 15D a Torino.
7: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
10: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con Mariella Vitale.

0: È super richiesta assolutamente questo pezzo di Yugel, Moving to the Sun, in questo caso è dalla Silvia di Alessandria, che saluto, e intanto sentiamo adesso chi c'è al 338 50 38 908, avanti!
1: Ciao Radio Manila! Ciao Mariella, sono Giorgio, collegato con l'app da Torino.
0: Oh, bravo!
1: Mi piacerebbe ascoltare Stai bene su tutto di Luigi Strangis.
0: Ok.
1: Grazie, buon lavoro a te Mariella.
0: Grazie.
1: E buona serata a tutti i manilosi in ascolto. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
0: Ciao Giorgio, arriva Luigi Strangis.

0: Ebbene, su tutto e soprattutto Luigi Strangis su Radio Manila. Sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Ciao Mariella, ben arrivata, sono Stella.
0: Ma ciao Stella.
1: Mari, volevo ascoltare, se non fosse già passato, Tiziano Ferro con Il Vento.
0: Ok.
1: La dedico a te e a tutti i manilosi, vi auguro buon week.
0: Grazie.
1: E naturalmente Mari, chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Giusto.
1: Ti abbraccio forte.
0: Mua. Ciao Stella, buon weekend anche a te, arriva Tiziano Ferro.
2: Tira il vento, quando tira il vento, quando tira il vento, ascolto te che stai chiamando. Quando

vento, lo vedremo scatenare le più alte onde in mare, poi sarà tempesta.

0: Tiziano Ferro, il vento per Stella che risaluto. Sentiamo adesso chi c'è, pronti?
1: Ciao Mariella, sono Roby.
0: Ciao Roby.
1: Allora, l'esperienza in tangenziale di Milano di ieri non mi è piaciuta affatto. Preferisco ancora quella di Torino, almeno sono più vicino a casa.
0: Con le code casalinghe.
1: Visto che è tornato il sole caldo, direi di ascoltare canzone estiva.
0: Sì.
1: Auguro un buon weekend a tutti i manelosi all'ascolto. E restate appiccicati, perché chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao da Roby, buon weekend.
0: Ma quante ne sai? Ciao Roby, buon weekend anche a te. Arriva Annalisa. Quando

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
4: Sono le 18 e 4 minuti.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
8: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
7: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
8: Meno male che ho la Bennet Club.
9: Devo dire un segreto.
10: La spesa la faccio solo da Conad.
9: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
11: Fino al 23 settembre con carta insieme. Birra Heineken 660 ml a 89 centesimi. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
12: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
11: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
13: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8 per 80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
14: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
15: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. 25 anni dopo l'11 settembre, New York e gli Stati Uniti commemorano le quasi 3.000 vittime degli attentati terroristici del 2001. A Ground Zero, in corso il momento più solenne della lettura dei nomi di tutte le vittime presenti, il vicepresidente Vance e i 4 ex presidenti viventi, Bush, Biden, Obama e Clinton. L'attuale presidente Trump sta invece partecipando alla cerimonia commemorativa al Pentagono. Noi non dimenticheremo, per questo combattiamo oggi, ha detto. E a New York, a Ground Zero, quest'anno un nuovo minuto di silenzio sarà osservato alla fine della cerimonia, un momento solenne dedicato alle migliaia di persone che negli ultimi 25 anni sono morte a causa del cancro e di altre malattie causate dall'esposizione alle ceneri e alle macerie tossiche del World Trade Center. Emma Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. Il messaggio del presidente Mattarella nel giorno della morte a Roma della storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa. In politica, per mezzo secolo, è stata al centro di battaglie per l'aborto, divorzio, diritti fondamentali. Il 7 settembre era stata ricoverata in ospedale per una crisi respiratoria. L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza, il messaggio della presidente dell'Europarlamento Metsola. E Palazzo Chigi fa sapere che lunedì mattina alle 10 il Consiglio dei Ministri delibererà i funerali di Stato per Bonino e anche per l'ex ministro Raffaele Costa, scomparso a 90 anni. Eletto in Parlamento la prima volta nel 76 col Partito Liberale Italiano, del quale sarebbe stato l'ultimo segretario nazionale Negli anni 90 fu 4 volte ministro nei governi Amato, Ciampi e Berlusconi. MotoGP Gran Premio di San Marino, Bezzecchi risponde, Marquez suo il miglior tempo. Nelle prequalifiche dovranno passare ad alcuno: Bastianini, primo degli esclusi, Fernandez, Aldeguer, Quartararo e Bagnaia in difficoltà sin dalla prima sessione di libere. Domani la seconda, qualifiche e sprint. Domenica alle 14 la gara lunga. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
14: Manila News.
16: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Mariella Vitale.
1: Radio Manila.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Ciao Radio Manila, ciao Mariella, sono Davide di Galliate. Non so se la troverai, ma vorrei ascoltare Didi Sound con 1, 2, 3, 4, Gimme Some More. L'ho trovata Davide, eccola qui, l'abbiamo appena ascoltata. Ed è veramente 1977, veramente è stato incredibile, eppure è successo veramente. Andiamo avanti, chi c'è adesso da ascoltare? Sentiamo un po', avanti.
1: Ciao Radio Manila, sono Leo di Carmagnola.
0: Ciao Leo.
1: E stiamo andando in montagna, volevo ascoltare Piccola Stella di Ultimo.
0: Ok.
1: E chi non ascolta Radio Manila è...
0: Ciao ragazzi, buon weekend, arriva Ultimo.

0: Ciao, sono Cristina Chiabotto, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
3: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
4: A Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
6: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
7: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
8: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
9: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Mars con diverse artiste, ma questo è l'ultimo singolo uscito proprio oggi con Karol G, Bruno Mars, nuovo Still è il titolo di questo brano che abbiamo appena ascoltato. 338 50 38 908 per scegliere la vostra canzone preferita qui su Radio Manila. E c'è il messaggio di Marcella. Mary, buon pomeriggio. In questo secondo venerdì di settembre non chiedo una canzone nuova, ma una degli anni 80 di David Bowie. Io sono senza voce. Grazie, buona serata. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Salutoni da Marcella. Oggi è stato soleggiato e arieggiato, vero, si sta bene. Ascoltiamolo questo David Bowie del 1983, Let's Dance.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalpha, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalpha, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Buonasera, ben ritrovati. In apertura la A4 Torino-Milano. Per un incidente sono presenti code fra Volpiano e Chivasso Ovest in direzione Milano. Sempre in A4 segnaliamo un incidente fra Novara Ovest e Biandrata in direzione Torino. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino. Per traffico intenso si rallenta fra Sito e Pianezza in direzione Aosta e fra Caselle e Bruere in direzione Savona. Per il momento è tutto. A più tardi e buon viaggio.
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
9: Manila. Via vita. Scegli una canzone del Manila Box.
10: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Sky Fiat 131 rum e cioccolata per Luigi di Villafranca, 338 50 38 908. Se avete piacere di farvi accompagnare dalla vostra canzone preferita qui su Radio Manila, potete farlo con il vostro messaggio. Sentiamo il prossimo, avanti.
1: Ciao Radio Manila, sono Fabio da Borgone.
0: Ciao,
1: e
0: Fabio.
1: Oggi volevo ascoltare la canzone Uguali e Diversi di Gianluca Grignani, e se non fosse possibile qualsiasi canzone sua. Chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao Fabio, arriva Gianluca Grignani.
2: Ciao, sono Gianluca Grignani. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: e diversi Gianluca Grignani. Avanti, chi c'è?
1: Ciao Radio Manina, sono Federico.
0: Ciao Federico.
1: Vorrei dedicare a mia mamma una canzone qualsiasi di Vasco Rossi.
0: Ok.
1: Grazie. E chi non ascolta Radio Manina è veramente un super. Game over. Ciao.
0: Ciao Federico, arriva Vasco Rossi. Cosa succede in città?
2: Altro che no, me ne accorgo soprattutto quando non ne ho.

Mascarossi decisamente datato, è 1986, cosa succede in città qui su Radio Manila? Scivola via questo venerdì 11 settembre. Quando si dice 11 settembre la memoria ovviamente va a quell'avvenimento di 25 anni fa che abbiamo potuto vedere, per fortuna non da protagonisti, però insomma è stata veramente una grandissima tragedia. Che cosa ricordate voi di quell'11 settembre di 25 anni fa? Io ho un ricordo davvero molto nitido, perché l'11 settembre di 25 anni fa io ero esattamente sulla spiaggia di Mondello, anzi in uno dei tanti negozietti dove si vende il fast food a Mondello in Sicilia, Palermo, e c'erano i televisori accesi. Ho visto questa scena e mi sembrava davvero che forse era un film, non avevo ben capito che cosa stava succedendo, cosa stesse succedendo veramente in quel momento. Poi ho capito che era tutto vero e vi assicuro che è stato davvero scioccante. Che ricordo avete voi? Ma ci avete pensato? Siete andati un po' indietro con la memoria a 25 anni fa? Sicuramente qualcuno di voi avrà un episodio particolare da ricordare proprio per quell'avvenimento. Intanto continuo con i vostri messaggi e c'è quello di Alessia. Ciao, per favore puoi mettere Nessuna di Luché? Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Ciao, sono Francesco Gabbani. Se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Chi è?
3: Controllo sicurezza sul lavoro.
2: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
4: Tranquilla. Il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
5: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas, via Borgone 15D a Torino.
6: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
8: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338-50-38-908.
9: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
10: Manila Box con Mariella Vitale.

E questo è il nuovo singolo di questa coppia inedita, Juliet ed Achille Lauro. Per noi l'abbiamo ascoltata quando arrivano le 18:54. 338-5038-908, questo è il numero dove potete inviare attraverso questo numero il messaggio su WhatsApp e scegliere naturalmente la vostra canzone preferita. Devo salutare Anna da Pianezza. Ciao Radio Manila, vorrei richiedere Dancing Queen degli ABBA, ma se non si potesse mettere va bene una qualsiasi canzone degli ABBA, grazie. E chi non ascolta Radio Manila e Game Over, è possibilissimo cara Anna, ascoltiamoli Dancing Queen.

0: Si viaggia attraverso la musica, attraverso i decenni, attraverso gli stili, attraverso i generi musicali. Gli ABBA, Dancing Queen ci hanno fatto andare un po' dietro nel tempo, ma che bello, davvero. Sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Ciao, sono Furio da Chieri.
0: Ciao Furio.
1: Mi piacerebbe ascoltare A Mano di Rino Gaetano.
0: Ok.
1: Un saluto a tutti.
0: Ciao Furio, buon weekend anche a te. Arriva Rino Gaetano.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Radio Manila. Radio Manila.
4: Ora esatta, sono le 19 e 3 minuti.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Asti si accende. Dall'11 al 20 settembre torna la Douya d'Or. 10 giorni per vivere Asti attraverso il vino, gli incontri e i suoi luoghi più suggestivi. Un meraviglioso evento diffuso nel centro storico della città. Degustazioni, esperienze gourmet, masterclass, intrattenimento. Dall'11 al 20 settembre ad Asti, Douya d'Or 2026. Per info e prenotazioni www.douyador.it.
8: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
9: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
8: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
9: Meno male che ho la Bennet Club.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
10: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
11: Buonasera da Alessandro Cisilin. 25 anni dopo l'11 settembre, New York e gli Stati Uniti commemorano le quasi 3.000 vittime degli attentati del 2001. A Ground Zero è in corso il momento più solenne, la lettura dei nomi di tutte le vittime. Donald Trump sta invece partecipando alla cerimonia commemorativa al Pentagono. Noi non dimenticheremo, per questo combattiamo oggi, ha detto. Emma Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. Il messaggio del presidente Mattarella nel giorno della morte a Roma della storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa. Il 7 settembre era stata ricoverata per una crisi respiratoria. L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza, il messaggio della presidente dell'Europarlamento Mezzola.
12: L'economia.
11: La Corte Civile d'Appello di Milano ha confermato il blocco dell'area a caldo dello stabilimento Ex Ilva di Taranto, che dovrà attuarsi entro il 28 ottobre. Il diritto alla salute prevale sull'attività d'impresa, spiegano i giudici, respingendo l'istanza di sospensiva presentata dai legali di Acciaierie d'Italia. Martedì scorso l'associazione delle imprese dell'indotto, dopo un incontro con governo e sindacati, aveva accettato di sospendere l'annunciato licenziamento collettivo di 2.500 lavoratori in attesa proprio della sentenza di Milano, e ora ha subito comunicato l'avvio di tale iter. I sindacati sono dunque sul piede di guerra, subito il blocco dei licenziamenti e convocazione permanente a Chigi per la messa in sicurezza e il rilancio industriale, incalzano le sigle confederali. Faremo del nostro meglio, fa sapere la premier Meloni. E a proposito di lavoro, sale ai massimi il tasso di occupazione in Italia, complessivamente nel secondo trimestre raggiungendo il 63,1%, 4 decimi in più del trimestre precedente, pari a 24.363.000 lavoratori, il livello più alto dal 2004, ma complice il calo degli inattivi che non cercano lavoro, risale lievemente anche la disoccupazione al 5,6%, in aumento congiunturale di un decimo. All'indomani della nuova proroga fino al 17 settembre del taglio delle accise sul gas, la premier è intervenuta a Vercelli all'inaugurazione della seconda edizione di Riso, Festival Internazionale del Riso, spiega il rinvio alla prossima settimana del già annunciato varo di sostegni più mirati verso le fasce più bisognose.
12: Stiamo lavorando, come voi sapete già, su un provvedimento che vorremmo più targettizzato verso i consumatori e i fruitori che hanno maggiormente bisogno, però vorremmo anche un provvedimento facile, immediato per i cittadini, che non crei, diciamo, confusione, che è la parte più difficile di questo lavoro, e quindi ha richiesto qualche altro giorno, ma sono ottimista che primi della settimana prossima o comunque massimo durante la settimana prossima arriveremo con il provvedimento.
11: E Bruxelles conferma di aver ricevuto la richiesta del governo di attivazione della clausola di flessibilità per gli investimenti su energia e difesa. Secondo quanto riferito il mese scorso in Parlamento del ministro dell'economia Giorgetti, la richiesta riguarderebbe lo 0,6% del PIL per la prima, dello 0,9% per la seconda. Decisiva la data del 22 settembre con l'ultimo aggiornamento Istat sul deficit 2025. Se inferiore al 3% del PIL, l'Italia potrebbe uscire dalla procedura di infrazione. Infine i mercati, il pur parziale ripiegamento oggi delle quotazioni degli energetici spinge le borse su ambedue le sponde dell'Atlantico al recupero al termine di una settimana difficile. Petrolio di nuovo sotto i $100 al barile, Milano chiude a più 1,36%, parziale sollievo anche per lo spread coi titoli tedeschi su quota 86. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
10: Manila News.
13: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
14: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
15: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Bella. Sono Bruna e in questo momento sono a Tenerife, ormai ci sono da qualche anno, ma sono una torinese. Hai capito? Vi sto ascoltando in streaming e allora volevo ascoltare Shaka Khan con Boogies in My Soul. E allora un caro saluto a te, torinese nostalgica evidentemente, e ti auguro una buona permanenza visto che oramai sei stabile a Tenerife. Sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Ciao Mariella, sono Marco di La Loggia dal Trattore.
0: Ciao.
1: Volevo chiederti, fosse possibile, l'ultima canzone di Laura Pausini o altrimenti Serenamente di, se non sbaglio, di Bresh, qualcun altro, adesso mi sfugge il nome.
0: Ok.
1: Ti ringrazio tanto e saluto tutti i manilosi, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao Marco col Trattore, arriva Laura Pausini, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Che vuoto.

0: c'è.
1: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao.
2: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
4: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
5: Scopri, sperimenta e divertiti a Settimo Cielo. Un viaggio tra esperimenti, giochi e curiosità per bambini e per tutta la famiglia. Per vivere la scienza in modo coinvolgente e sorprendente. Scopri tutti gli appuntamenti gratuiti sul sito e app. Ti aspettiamo allo Science Corner nella Food Court a Settimo Cielo Retail Park. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
6: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
7: L'officina che non risponde mai? Per il tagliando c'è posto solo tra un mese? E quando porti la tua auto nessuno ti aggiorna più? Da Autos Service tutto questo no! Rispondiamo sempre, ti richiamiamo in giornata per fissare il tagliando e sai...

0: La costiera amalfitana, Fabio Rovazzi, Risa e Nino D'Angelo per Claudio di Moncalieri. 338 50 38 908 per scegliere la vostra canzone preferita qui nel Manila Box Happy Time. Sentiamo chi c'è, avanti.
1: Buonasera Radio Manila.
0: Buonasera.
1: Sono Eddie di Aosta. Vorrei richiedere per favore una canzone dei Sugar Free, Gettomania.
0: Sì.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Grazie, buona serata e buon weekend a tutti. Ciao.
0: Grazie, ciao Eddie. Arrivano i Sugar Free, Kleptomania.

Ciao Mariella, sono Francesco da Molfetta. Le vacanze sono finite, sto tornando a Borgo Manero. Meno male che la signorina Vanilla mi accompagna per tutto il viaggio. Certo, questa notte, per piacere, vorrei ascoltare Buon Viaggio di Cesare Cremonini. Grazie, se non ascolti Radio Manila sei game over. Grazie anche a te, Francesco, per la splendida fotografia scattata al tramonto di Molfetta, vicino Bari. Ovviamente, bellissima, buon rientro dunque.

0: Radio Manila, sono Dee, volevo ascoltare Kilties Love delle Blackpink. Chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: Oppure?
0: Se non c'è, ecco, una canzone delle Blackpink.
1: Ok, allora andiamo con Love Sick.

0: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì. E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Ben ritrovati, una buona serata agli ascoltatori. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla diramazione Gallarate-Gattico all'entrata di Castelletto Ticino in entrambe le direzioni. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Venaria e Bruera in direzione Piacenza. Infine il traforo del Monte Bianco, per traffico intenso sono presenti code in direzione Francia. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
9: Manila. Viabilità.
10: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
11: Manila Box con Mariella Vitale.

0: 6 febbraio parlare d'amore. 19:38, sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Ciao Radio Maniera, sono
0: Ciao.
1: Filippo, potete mettermi Hero di Maria Carey e Luciano Pavarotti, per favore?
0: Certo.
1: Il mio soprannome parla molto delle mie emozioni.
0: Ok, allora lo ascoltiamo, però solamente con Mariah Carey, questa è Hero.

0: Ciao Mariella, sono Enrico da Masserano. Buonasera a tutti.
1: Ciao Enrico.
0: Volevo chiederti se era possibile ascoltare una vecchia canzone di Nada.
1: Ah, e quale?
0: E vi mando un bacio. Di cui però non mi ricordo il titolo. Dovrebbe essere Amore Disperato.
1: Ah,
0: sai,
1: sì?
0: Quella allegra.
1: Sì.
0: Pipì. E chi non ascolta Radio Umanita è Game Over. Ciao, bellissima.
1: Ciao Enrico, sei stato chiarissimo.

0: Ciao a tutti ragazzi e ragazze, sono Claudia Gerini e vi ricordo che chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Chi è?
2: Controllo sicurezza sul lavoro.
1: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
3: Tranquilla, il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
4: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas, via Borgone 15D a Torino.
5: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
6: Poltrona alza persone con due motori elettrici a soli 590 euro.
5: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
7: Totac. A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7 31 comprooro.it.
9: Amel Amel a Sommariva del Bosco è alla 20ª edizione. Da giovedì 10 a sabato 12 settembre, eventi benefici e serate musicali, con la novità della cena del giovedì dove il miele incontra la carne. Domenica 13 al mattino, apertura degli stand. A pomeriggio, show cooking, analisi sensoriale, mostre, concerti, spettacoli di magia. E si termina con una serata di ballo liscio. Amel Amel, 20ª edizione a Sommariva del Bosco. Programma completo sul sito del comune e sui social.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
10: Manila Box con Mariella Vitale. Yeah!

0: se fidanza.
1: Merche Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope, questa era per la Daniela di Milano. Oggi in ritardo, devo dire, di rientro sulla tangenziale di Milano per finalmente affidarsi a braccia aperte verso il weekend. Ciao Daniela, buon weekend naturalmente. Continuo i vostri messaggi e sentiamo il prossimo, così capiamo qual è la prossima canzone. Avanti.
2: Ciao Radio Manila, sono Martina dalla Valle d'Aosta e vorrei chiederti, piccola Katie,
1: sì,
2: per festeggiare i 55 anni di matrimonio dei miei nonni.
1: Auguri.
2: Un saluto a tutti quanti e chi non ascolta Radio Marina è un game over.
1: Arrivano i Pooh.
3: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

Che stiamo facendo musicale naturalmente insieme alle vostre scelte musicali, ma anche io sto viaggiando insieme a voi, sono a Tenerife, in Valle d'Aosta, a Molfetta, insomma davvero in giro per il mondo, grandissimi vanilosi oggi, belli tonici. Ciao Mariella, sono Bettina, mi faresti sentire Girl Just Want To Have Fun? Sì, ho scritto, ho letto male ma sono un po' ciecata, non fateci caso, e con questo vorrei augurare un buon weekend a tutti quelli che stanno ascoltando, e chi non ascolta Radio Manila ovviamente è game over. Andiamo, Cyndi Lauper.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 20.
2: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
1: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
2: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
1: Meno male che ho la Bennet Club.
3: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
4: Fino al 23 settembre, con carta insieme, bastoncini Capitan Findus 450 grammi, confezione da 18 pezzi, a 3,39 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
4: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
8: Buonasera da Alessandro Cisilin. Emma Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. Il messaggio del presidente Mattarella nel giorno della morte a 78 anni a Roma della storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa. Il 7 settembre era stata ricoverata in ospedale per una crisi respiratoria. L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza. Il messaggio della presidente dell'Euroassemblea Metsola, in politica per mezzo secolo, è stata al centro delle battaglie per l'aborto, il divorzio, i diritti fondamentali. E non rinunciamo a sognare e ad amare, diceva Bonino in una lettera agli elettori alla vigilia dell'ultima tornata per le politiche del 2022.
9: Care elettrici, cari elettori, sono io, Emma Bonino. Ho qualcosa da dirvi. Proprio ora che salvare tutto quello per cui abbiamo lottato insieme sembra impossibile. Oggi voglio dirvi una cosa importante. Niente è impossibile quando l'Italia fa l'Italia. So che siete preoccupati, sfiduciati, ma non è questo il momento di chiuderci e rinunciare a sognare. Anzi, ve lo dico con il cuore, è tempo di crescere, di guardare avanti investendo su ciò che abbiamo di più caro, il nostro futuro, di liberare il talento che si fa impresa, di amare senza paura.
8: E il Palazzo Chigi fa sapere che lunedì mattina alle 10 il Consiglio dei Ministri delibererà i funerali di Stato per Bonino e anche per l'ex ministro Raffaele Costa, scomparso all'età di 90 anni, eletto in Parlamento per la prima volta già nel 76 col Partito Liberale Italiano, del quale sarebbe stato l'ultimo segretario nazionale negli anni 90 e è stato 4 volte ministro nei governi Amato, Ciampi e Berlusconi. E ora andiamo negli Stati Uniti per la ricorrenza dei 25 anni dal terribile attentato. Alessio Galea.
10: A Ground Zero inizia sulle note di Bach e del violoncellista Yo-Yo Ma la lettura dei nomi delle quasi 3.000 vittime degli attentati dell'11 settembre a 25 anni degli attacchi che sconvolsero gli Stati Uniti e il mondo.
11: Joseph Angelini Sr. Mary Lynn Edwards Angel.
10: Gli aerei dirottati dai terroristi di Al-Qaeda, i primi due entrarono come lame nelle torri gemelle, un terzo contro il Pentagono, il quarto diretto Washington, precipitò in Pennsylvania dopo la rivolta dei passeggeri. Minuti di terrore, un bivio della storia. La commemorazione solenne a Ground Zero con il vicepresidente J.D. Vance e i 4 ex presidenti viventi, Bush, Biden, Obama, Clinton. Trump ha parlato invece alla cerimonia del Pentagono in un discorso in cui ha cucito passato e presente.
12: We will never, ever forget.
10: Non dimenticheremo mai, per questo combattiamo oggi, non abbiamo scelta, combattiamo per vincere, ha scandito. E tra le immagini delle commemorazioni, le 2753 sedie vuote esposte a Bryant Park, una per ogni vita persa negli attacchi dell'11 settembre al World Trade Center.
8: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
0: Manila News.
13: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
14: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
15: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Emerald Dies, Alex Warren, l'ultimo suo nuovo singolo per la Silvia di Alessandria, che saluto. Sentiamo adesso chi c'è al 338 50 38 908. Avanti.
1: Ciao Radio Manila, sono Armando. Mi metti una canzone di Malgioglio, per favore, qualsiasi.
0: Dai.
1: Chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Arriva Cristiano Malgioglio.
2: Ciao, sono Cristiano Malgioglio e se non ascolti Radio Manila sei un game over.

0: Siamo così alle 20:10, sentiamo adesso chi c'è al 338 50 38 908, avanti!
1: Ciao Radio Manina, sono Silvia, vorrei ascoltare per favore Mary dei Gemelli Diversi, un abbraccio, chi non ascolta Radio Manina è game over.
0: Un abbraccio, arrivano i Gemelli Diversi!

0: Giovanni Allevi e saluto con grandissimo affetto tutti i fantastici amici di Radio Manila.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano, oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
1: Sì, ma sbrigati!
3: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
1: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
3: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
4: A tutto Gas. Con Già Gas.
3: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
5: Accademia Unidee. Ultimi giorni, ultime borse di studio. All'Accademia di Arti Contemporanee Unidee di Biella puoi ancora candidarti per le agevolazioni dedicate ai corsi triennali in arte contemporanea e moda sostenibile. Ma il tempo sta scadendo. Dai spazio al tuo talento. Scopri tutte le opportunità su accademiaunidee.it.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila. Senti il silenzio.

0: Calvin Harris, Satisfy insieme a Jazzy per la Viviana di Paesana, che saluto. Intanto arrivano le 20:20, siamo ormai quasi al termine del nostro appuntamento, dopodiché, come ben sapete, dalle 21 fino alla mezzanotte ci sarà Sergio Melito con il suo Manila Box in the Night per accompagnarvi fino alla mezzanotte. Sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Buonasera Radio Manila.
0: Buonasera.
1: Stiamo andando in vacanza.
0: Dove?
1: A Palma de Mallorca.
0: Alla.
1: Vorremmo ascoltare la Dolce Vita di,
0: ecco,
1: Fedez. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ma
1: ciao.
0: Buona, buonissima vacanza. Arrivano Fedez, Tananai e Mara Sattei.

0: Alco, mamma mia, andiamo proprio negli anni 80. Grazie e buona serata a tutti i manilosi e chi non l'ascolta Radio Manila è game over.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: 1985, lo ricordiamo anche per un altro grande successo, Falco, Der Kommissar, la ricordate anche voi? Questa era Rock Me Amadeus, l'abbiamo ascoltata alle 20:27, ma sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Ciao Radio Manila, siamo Camilla,
2: Rebecca,
1: Fiorella, Stefania e Flavio e stiamo per mangiare la pizza.
0: Oh, buon
1: volevamo
0: appetito.
1: Chiedervi se ci potete mettere DNA di Gabri Ponte e Jovanotti. E chi non ascolta Radio Manila è game over!
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Sport. Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Sulla A26 Genova-Gravellona-Toce sono presenti code per un veicolo in panne fra Ovada e Masone in direzione Genova, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico scorre in modo regolare. Vi informiamo infine che per lavori sulla A4 Torino-Milano, dalle 22 di oggi alle 6 di domani mattina sarà chiuso l'ingresso di Balocco in direzione Milano. Per oggi è tutto, le news di viabilità tornano domani mattina. Buona serata e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Manila. Viabilità.
6: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
7: Manila Box con Mariella Vitale.
8: Non so.

0: Joy, Jennifer Lopez, David Guetta, Gabito Ballesteros per Dario di Torino, che saluto. Ma sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Ciao Mariella, Umberto da Varese.
0: Buonasera Umberto.
1: Posso ascoltare una canzone dei Cranberries, una qualsiasi a tuo gusto. Grazie, chi non ascolta la mia maniera è Game Over e buona serata a tutti.
0: Buona serata anche a te, The Cranberries Tomorrow.

0: Buonasera carissima Mariella, come stai? Tutto bene?
1: Ma buonasera.
0: Senti, noi siamo qua anche mentre che finiamo di fare gli ultimi lavori e chiudere.
1: Sì.
0: Ti volevamo chiedere la canzone di Europe e la dedichiamo a tutti i malinosi, augurando una buona serata a tutti, una buona cena.
1: Ok.
0: E che dire, Mariella cara, te grazie per la compagnia. E che dire, chi non ascolta Radio Marino sarebbe un super game over. Ciao Densa, Walter Nonne, Panate, buona serata a tutti, ciao ciao.
1: Buonasera.
0: Grazie Mariella.
1: Ciao Elsa.
0: Sei fantastica, un bacione.
1: Grazie, arrivano gli Europe.
2: Questo è Rock.

0: Ciao, sono Tommaso Piotta e questa è Radio Manila. Chi non l'ascolta è Game Over. Fine dei giochi. Bella!
1: Settimo cielo, premia la tua fedeltà. Scarica l'app, registrati, fai acquisti nei negozi del parco, fotografa gli scontrini ed è fatta! Entra in Happy You e tenta la fortuna. In palio, fantastici premi. Realizza i tuoi desideri con Happy You. Settimo cielo, via Niccolò Paganini, settimo torinese. Montepremi 34.184,18 euro tra IVA. Durata manifestazione dal 17 febbraio 2026 all'8 febbraio 2027. Regolamento completo sull'app.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Le canzoni più ascoltate su

0: cosa fai questa sera. Grazie chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Un caro saluto, caro Renato, buon weekend e buona serata anche a te. Cosa si fa questa sera? Ma di solito insomma si esce, no? Se si ha la possibilità, se se ne ha la possibilità, perché no? Sentiamo che cosa succede con il prossimo messaggio, quale sarà la scelta.
1: Ciao Maria Vitale.
2: Ciao.
1: Siamo Davide, Caterina e Mara. Stiamo andando a Torino per la nostra seconda attività.
0: Sì.
1: Vorremmo ascoltare una canzone di Shania Twain.
0: Ok.
1: Che ne ascolta Radio Manila, è un super game over. Buona serata a tutti i manilosi.
0: Anche voi, ciao Davide, arriva Shania Twain.
3: Let's go girls.

0: Radio Manila, sono Vittoria.
1: Ciao Vittoria.
0: E sto andando a una lezione di equitazione. Vorrei ascoltare Faded di Alan Walker. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
1: Ciao, ciao Vittoria, buona serata. Alan Walker.

0: Walker a quasi chiudere il nostro appuntamento per oggi. Siete veramente stati tantissimi, siete tantissimi, non sono riusciti assolutamente a passare tutte le scelte musicali, anche perché ce ne sono moltissime, purtroppo il tempo è quello che è, ma comunque il Manila Box continua, diventa In The Night tra pochissimo insieme a Sergio Milito fino alla mezzanotte, quindi avete tutta la possibilità di poter ascoltare la canzone che avete scelto qui su Radio Manila. Vi lascio con Sergio Milito e vi lascio con l'ultimo messaggio dandovi appuntamento a lunedì. Lunedì si tornerà all'orario consueto con la Vitale, quindi alle 18 fino alle 21. Vi aspetto, vi auguro buon weekend e sentiamo l'ultimo messaggio.
1: Buonasera Radio Manila, buonasera Mariella.
0: Buonasera.
1: Ciao, sono Paolo dal Pignano.
0: Ciao Paolo.
1: Ti volevo chiedere quest'oggi una canzone di Amy Winehouse,
0: okay.
1: Man in Black, Black in Black, non
0: Back
1: mi ricordo.
0: To Black, sì.
1: Salutiamo Daniela Saluzzo, un abbraccio a tutti i manilosi, un saluto anche a Cristina di Torino.
0: La salutiamo,
1: e Laura di Corregno.
0: Sì.
1: E niente, ti saluto sempre Bao Bao Miao Miao. Stasera ci vediamo
0: cani.
1: Come tutti i venerdì, facciamo un po' di bisboccia.
0: Ecco, bravi.
1: E niente, che non ascolta almeno il super super. Game over, buon venerdì a tutti, buon weekend, ciao.
0: Ciao Paolo, vi lascio con Amy Winehouse.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 21 e un minuto.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
4: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con Sergio Melito.

Beyoncé, Texas Hold'em, 21:05. Buonasera, buon venerdì, eccoci qui. Buonasera da Sergio Melito, pronti anche con il Manila Box che diventa In The Night da qui a mezzanotte. Ben ritrovati per chi godrà di un weekend lungo. Buon fine settimana. Sappiate che da noi avrete la certezza della musica che sarete voi stessi a scegliere, quindi non ci fermeremo mai. Con me fino a mezzanotte, poi la signorina Manila 9001, e poi per tutto il weekend avrete opportunità di richiedere la vostra canzone preferita sulla numero 1 in Piemonte al 338 50 38 908. Bene, piacere di ritrovarvi cari manilosi, direi di partire subito, ripeto scandendolo meglio il numero a cui mandare i vostri messaggi vocali o scritti e specificando sempre il vostro nome: 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Bea, sono in partenza con le mie amiche per l'addio al nubilato di Ele. Ci metti per favore Io Ti Aspetto di Mengoni? Grazie, viva Ele che si sposa e che non è game over perché ascolta Radio Manila. Felicitazioni e buon ascolto!

0: Io ti aspetto con Marco Mengoni. Abbiamo aperto i battenti sul Manila Box in the Night. Chi c'è?
1: Laura di Manila, sono Ambra. Vorrei dedicare a mia mamma Achille Lauro di
0: Gioiello. Okay.
1: E chi non ascolta Radio Manila, è un super game over. Ciao
0: Ambra.

0: Ciao, sono Sabrina Firilli e chi ascolta Radio Manila è veramente super super top.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Tame Impala con Loser, canzone nuova nuova, 21 e 18. Radio Manila, Manila Box, In the Night, 338 50 38 908. Richiedete.
1: Radio Manila, sono Greta di Monvalle.
0: Ciao Greta.
1: E vorrei ascoltare l'ultima canzone di Anna Pepe. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Giusto. Ciao.

Andiamo avanti, ciao Radio Manila, mi faresti ascoltare Amarcord di Sara Toscano? La dedico a mio figlio Nicolò e mio marito Ivan. Ciao da Marcella da Momo, Sara Toscano, Amarcord in arrivo.

0: Prossimo messaggio. Ciao Radio Manila, sono Marco. Oggi sono in viaggio con mio papà. Vorrei dedicargli Bocca di Rosa di Fabrizio De André. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao, ciao a te e al papà Marco.
1: La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un mistero.

C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un

sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare

0: Tizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
1: Buonasera Manila, sono Luca, volevo chiedervi sola di Cioffi, chi non ascolta Manila è game over.

0: 1:30, 338 50 38 908, cari amiche, cari amici, andiamo ad ascoltare il prossimo messaggio vocale. Già pronto? Sì, eccolo qui. Ciao.
1: Ciao Radio Manila, sono Gigi da Torino. Potresti mettere Titi Me Pregunto di Bad Bunny e dedicarla a tutto lo staff del pizzificio Leuman di Grugliasco? Grazie mille, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao, buona serata.
0: Buona serata a te, carissimo amico mio. Bad Bunny, Titi Me Pregunto nel Manila Box.
2: Ehi, Titi Me Pregunto si tengo mucha novia. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey. Pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias.

Bad Bunny, adesso andiamo a salutare Giusy della Loggia che vuole ascoltare Il mio giorno preferito di Eros Ramazzotti. Ciao Giusy, saluta tutti i manilosi, un bacione grandissimo, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Buon weekend Giusy e buon ascolto.

Il mio giorno preferito, Eros Ramazzotti, signore e signori. Adesso andiamo ad accontentare le sorelline Maria e Monica. Ciao carissimo Sergio, ci fai ascoltare gli Aerosmith con I Don't Want to Miss a Thing? Certo che sì.

E beh, un classicone che non guasta mai. 338 50 38 908. Il Manila Box in the Night con Sergio Melito con me fino a mezzanotte, come sempre. Andiamo avanti, adesso andiamo ad accontentare. Vediamo un po', eccolo qui il messaggio. Anna che scrive: buonasera Radio Manila, sono Anna. Potrei ascoltare, se possibile, Girasole di Giorgia? Grazie, buon weekend. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Grazie, buon weekend a te, buon ascolto Anna.

0: Ciao, sono Milly Carlucci. Attenzione, se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
2: Divano con due relax elettrici in 10 rate da 99 euro.
1: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027 a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
3: Totac. A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
5: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.

G e Bruno Mars, canzone nuova nuova, anche questa intitolata Still. 21:52 della prima ora del Manila Box in the Night. 338 50 38 908. Ciao Sergio, sono Marcella, ti chiedo la lambada dei Kaoma, grazie, buona serata, buona fine giornata, buon weekend. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over, salutoni Marcella, buon lavoro e buonanotte a te. Ciao Marcella, vai con la lambada, eh?

0: La lambada dei Kaoma. Adesso c'è un messaggio e soprattutto c'è una richiesta insolita, particolare, ma da ascoltare con la massima attenzione. Soprattutto lo dovrebbe ascoltare una persona nello specifico. Adesso capirete chi. Ok?
1: Buonasera. Sono Lucia Sportiello di Moncalieri.
0: Ciao Lucia.
1: Vorrei dedicare L'amore non mi basta di Emma Marrone a Maria De Filippi.
0: Ecco.
1: Per via dei miei attacchi di panico so che non avrò mai l'occasione di poterla incontrare dal vivo e quindi spero che in qualche modo questo mio messaggio gli possa arrivare. Aiutatemi a realizzare questo piccolo desiderio, please.
0: Ecco.
1: E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Lucia, spero di poterti fare da tramite. Maria, se sei all'ascolto, ma che ti costa, dai, su, so che ascolti Radio Manila, Maria, non farla timida, e quindi aiutiamo tutti, Lucia, va bene? In bocca al lupo, fammi poi sapere com'è andata.

0: finiamo, punto e basta.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta, sono le 22.
2: Scegli una canzone del Manila Box.
1: Manila Box con Sergio Melito.

Cari amiche, cari amici, siamo entrati nella seconda ora di Manila Box in the Night. 22:03 minuti, ancora ben trovati, buon venerdì da Sergio Melito. 338 50 38 908, richiedete Manilosi, richiedete. Ciao Sergio, stasera vorrei per favore ascoltare la canzone Figli delle Stelle. Grazie mille, Clara da Novara. Accontentata Clara, buon weekend, buon ascolto. Alan Sorrenti, in arrivo nel Manila Box in the Night.

0: Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, immortale, sempre verde, sempre piacevole riascoltarla. 338 50 38 908. Chi c'è? Chi c'è? Chi
1: Ciao
0: c'è?
1: Ciao Sergio, sono Ciao. Cristina di Torino.
0: Ciao Cristina.
1: Senti, questa sera per favore mi metteresti Tiziano Ferro e Lazza con Perdono. La dedico a tutti i manilosi in ascolto. Saluto Paolo dal Pignano, un bacione grande a Daniela da Saluzzo, auguro a tutti una buona serata, un buon fine settimana, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
0: Ciao Cristina, buon weekend a te, arriva Perdono, eh. A seguire, ciao Radio Manila, sono Sara, vorrei ascoltare Bugie di Shiva. Chi non ascolta Radio Manila è un grande game over. Un saluto a tutti i manilosi.

Ma tu ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò?

0: Shiva con bugie. Prossimo messaggio.
1: Ciao Radio Manila, io sono Caterina.
2: E io Marco.
1: E volevamo chiedere Piccola Stella Senza Cielo di Ligabue e augurare una buona serata a tutti, mandandovi tanti tanti baci. E chi non ascolta Radio Manila
2: è game over.
1: Ciao.
0: Ciao a voi, fanciulli.

0: Sono Angelina Mango e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
2: Angolare 5 posti in 10 rate da 99 euro.
1: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
3: Totac. Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
5: Radio Manila telesuona quando vuoi.

the Wedding, Stop the Wedding, hash 22:21 minuti in questo preciso istante. Radio Manila, Manila Box in the Night. Per le vostre richieste 338 50 38 908. Ciao Sergio, sono Nicolas da Santena. Se possibile, mi piacerebbe ascoltare l'emozione in una voce di Celentano. Ti ringrazio, ti auguro una buona serata e chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Grazie a te, Nicolas. Buon ascolto.

0: L'emozione non ha voce, dà spazio al prossimo messaggio vocale. Chi c'è?
1: Ciao. Rebecca,
2: Angelica,
3: Veronica.
4: E vorremmo ascoltare più volte di sera e basta.
5: E chi non ascolta Radio Vanilla,
0: sì. E vai, happy birthday Sfera e basta.

0: Happy birthday, happy birthday, Sfera e Basta, 338 50 38 908, chi c'è?
1: Ciao Sergio, ciao. Tutto bene?
0: Ma sì.
1: Senti, volevamo, siamo quattro amici al bar.
0: Ah, capito.
1: Siamo in casa più che al bar.
0: Vabbè,
1: comunque.
0: Quattro amici in casa, ok.
1: Comunque, okay, senti, okay. Ci potresti mettere Gianni Togni?
0: Sì.
1: Luna.
0: Luna.
1: Per favore.
0: Ma certo.
1: Grazie.
0: Che sì.
1: E chi non ascolta Radio Manila è
2: Game over.
0: Game over. Saluta.
1: Saluta
3: Daniela da Saluzzo.
0: Saluta la mannaggia.
1: Saluti a Daniela da Saluzzo.
0: Allora, uno
1: ciao,
0: dei,
1: ciao.
0: Ciao, uno dei quattro e basta. E fatemi parlare. Uno dei quattro amici in casa non voleva salutare Daniela. Insomma, eccola qui. Luna, via.

0: Luna, Gianni Togni, siamo a metà strada, 22:33, ancora un'ora e mezza di Manila Box in the Night, 338-50-38-908 e via.
1: Ciao Radio Manila, ciao. Io sono Lorenzo.
2: E io sono Natasha.
0: Ciao.
1: Vorremmo chiedervi una canzone di Pitbull, grazie mille.
2: Chi non ascolta Radio Manila
1: è game over.
0: Ciao ragazzi, andiamo sul pesante, andiamo sul tosto e allora Pitbull sì con Don't Stop the Party.

Pitbull del Manila Box. Torniamo invece a ritmi più suadenti. Per volere di Monica. Ciao Sergio, mi metti Sade con No Ordinary Love. Certo Monica, buon ascolto e buon weekend.

Shadi Adu con No Ordinary Love. Prossimo messaggio. Ciao Radio Manila, sono Marco da Roma. Vorrei ascoltare Next Summer di Damiano David. Chi non ascolta Radio Manila è doppio game over. Ciao Marco!

0: Hi bitches, sono Letta Lamborghini, se non ascolti il Radio Manila sei game over bitch.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Torniamo insieme, tra una canzone e l'altra. E le vostre richieste al 338 50 38 908 in questo venerdì. Buon weekend Manilosi, buon Manila Box. 338 50 38 908, andiamo a sentire subito, immediatamente al volo, chi c'è con noi.
1: Ciao Radio Manila, sono Alice e vorrei, in questo momento sto andando a prendere una persona.
0: Brava, brava
1: e
0: Alice,
1: piacerebbe
0: brava.
1: Ascoltare Dynamite dei BTS. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Grazie, ciao.
0: Ciao Alice.

0: Dynamite BTS. Adesso c'è Emilio che non ha firmato, o meglio non ha detto nel suo vocale come si chiama. Miro Scoperto, tu sei Emilio, non fare il furbo. Emilio, che ci racconti? Emilio,
1: ciao. Emilio,
0: ciao Emilio.
1: Volevo dedicare una canzone ai miei colleghi che iniziano la notte.
0: Bravo.
1: Un brano?
0: Sì.
1: Cuoricini.
0: Ma che gentile.
1: E dedicarla a Teresa la vecchia.
0: Sì.
1: A Orio.
0: Quella è vecchia.
1: Sì. A Paoletta.
0: Paoletta.
1: A Teresa G.
0: Quella è G, quella è giovane.
1: Che sono lì intorno questa sera di notte.
0: Giusto, giusto, a lavorare.
1: Di Manila, è un game over.
0: Bravo Emilio, così si fa, vai. A

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 23 e un minuto.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
4: Manila Box con Sergio Melito.

0: Proseguiamo il viaggio del Manila Box in the Night, anche perché siamo entrati nell'ultima ora, 23:04 minuti in questo momento, fino a mezzanotte con Sergio Melito. 338 50 38 908, andiamo a sentire subito chi c'è.
1: Ciao Sergio, ciao Radio Manila, sono Tony.
0: Ciao Tony.
1: Volevo dedicare a tutti i miei colleghi del reparto estruso, del reparto TP, che come me stanno facendo questa ultima notte della settimana, una canzone di Mina, e più precisamente Ancora.
0: Ah, però.
1: Così ascoltiamo la sua bellissima voce, augurando la buonanotte a tutti. E chi non ascolta Radio Manila, è un game over. Ciao.
0: Giusto,
1: da Tony.
0: Ciao Tony.

0: La meravigliosa voce di Mina, ancora. Prossimo messaggio vocale in arrivo.
1: Ciao Manina, sono Lucy di Torino. Vorrei dedicare la canzone di Elisa Eppure Sentire alle mie figlie Anastasia e Zaira, che le amo più della mia vita. Chi non ascolta Radio Manina è game over.
0: Ciao Lucy, in arrivo Elisa Eppure Sentire un senso di te.

0: Eppure sentire un senso di te, Elisa, 23:12 minuti. Ciao, sono Mattia, mi metti zucchero con Baila? Se non ascolti il Radio Manila sei game over. Ciao Mattia.
1: Yeah. Let me see you dance, man.

0: Ciao, sono Levante. Se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: 23:20, ancora 40 minuti insieme, Marilosi. 338 50 38 908. Andiamo a sentire il prossimo messaggio. Questo qui, eccolo.
1: Buonasera, Radio Manila. Sono
0: Buonasera.
1: Gino. Sono in autostrada da Alba Savigliano. Oggi è il mio anniversario con la mia ragazza.
0: Ehi, auguri.
1: La canzone che vorrei.

ci fotte. Dove vai? Come ti bruci questa notte?

La testa gira, Fra De Palma, Anita e Mischilla, 23-27 minuti, ciao carissimo Sergio, sono Maria, mi metti Edoardo De Crescenzo con Ancora? Certo che sì, eccola!

Vabbè, ma così è facile, prendere e cantare sulla falsariga di un successo ben conosciuto. Vabbè, non facciamo polemica, così è facile. Vi piace vincere facile, cari Weimar. 23:33 minuti. Ciao, sono Antonella. Mi metteresti Genova e Napoli di Alfa e Gigi D'Alessio? Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Certo, Antonella. Ciao.

Andiamo avanti, 338 50 38 908, quando sono le 23:37 minuti. Ciao, sono Alessandro, vorrei ascoltare il boss con Born in the USA, ma certo carissimo, che entri il boss, che entri Bruce Springsteen.

Bruce Springsteen e Born in the USA, 23:41 minuti. Ciao Radio Manila, sono Alessia. Potresti mettermi una canzone degli Eiffel 65? Grazie, buon weekend. Certo Alessia, abbiamo scelto Too Much of Heaven. Buon weekend a te.

0: Ciao a tutti, sono Anna Tatangelo. Mi raccomando, se non ascolti il Radio Manila, sei game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
4: Manila Box con Sergio Melito.

0: Planet Funk, Rewind My Mind, 23:49 minuti, le battute finali del Manila Box in the Night, 338-50-38-908, scrivete sempre il vostro nome nei messaggi, sia che siano vocali o scritti, mi raccomando, così come ha fatto Silvia. C'è Radio Manila, sono Silvia, mi fai ascoltare per favore Devastante di Olly. Buon weekend, se non ascolti Radio Manila sei game over, buon fine settimana a te cara Silvia, ciao.
1: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

0: Olli con Devastante. 23:53 minuti. Ciao Radio Manila, sono Daniela. Mi metteresti Bresh e Julie con Serenamente? Grazie, se non ascolti Radio Manila sei super. Game over. Ciao Daniela, buon ascolto, Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Serenamente e serenamente termina anche il Manila Box in the Night. Grazie a tutti, buon proseguimento d'ascolto su Radio Manila con la signorina Manila 9001, sempre al 338 50 38 908. Sergio Melito vi dà appuntamento a lunedì, come sempre a partire dalle ore 21. Fate i bravi, buon weekend, un abbraccio, a presto, ciao!

0: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: È 1:30 e 1 minuto.
2: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Cari manilosi, siete pronti per un'altra notte di musica insieme? Continuate a richiedere la musica più bella al 338 50 38 908. La vostra signorina 9001 è qui per voi.
2: Radio Manila. Nuovo singolo. Let's go.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001, sono Monica, voglio ascoltare One Love di Bob Marley.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Manila 2001. Sempre con te.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capo Liberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capo Liberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao, siamo Sharon, Rachel e Megan e vorremmo sentire bottiglie vuote di pinguini tattici. Chi non ascolta Radio Manila è game on!

Ciao, sono Merida Rossana e oggi volevo anche ascoltare la canzone di Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola, e anche a me fa venire un po' la malinconia pensare che l'estate finisca. Speriamo ci regali ancora qualche giornata bella di sole. La dedico a me stessa, a tutti voi e a tutti i manilosi. Buona giornata, e chi non ascolta Radio Vanilla è Game

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila. Vorrei ascoltare Money for Nothing dei Dire Straits. Se non è possibile una canzone degli Oasis. Grazie.
1: Radio Manila Weekend. Falla suonare tu.

0: Ciao Radio Manila, sono Giorgia da Caramagna. Vorrei ascoltare se è possibile The Rhythm of the Night di Corona. Grazie mille.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Manila 2001, sempre con te.
1: Ehi, hai sentito la novità?
2: Veramente, cado dal pero.
1: Sabato 26 settembre nelle principali città italiane potrai chiedere ai volontari Abio cosa significa prendersi cura dei bambini in ospedale e offrire un contributo in cambio di un cestino di ottime pere.
3: Il tuo sostegno servirà alla formazione di nuovi volontari perché possano svolgere un prezioso servizio in ospedale. Vai sul sito giornatanazionaleabio.org. Supporta anche tu Abio, da sempre al fianco dei bambini in ospedale.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila, sono Mattia e sono appena tornato a casa. Vorrei ascoltare TK421 di Lenny Kravitz. Chi non ascolta Radio Manila è un J-Mover.
1: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: Ciao signorina Manila, sono Francesca e sono con la mia amica Angelica. Vorremmo ascoltare Nostalgia di Blanco, grazie.
1: Radio Manila, si sente che ci sei!

0: L'app di Radio Manila sul tuo telefonino. Sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: È 1:01.
0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.

Ciao Radio Manila. Vorrei ascoltare la canzone di Salmo e Zucchero Overdose d'amore. Grazie da Valentina. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao, sono il Joe. Potreste mettere bambola per favore?

0: resta in ascolto su Radio Manila. C'è una canzone per te. Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. Manila 2001.
2: Sempre con te.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, potresti mettere il filo rosso di Alfa? La voglio dedicare al mio fidanzato Alessandro. Ti amo.
2: Mi chiamo Alfa e ricordo bene dove facevo freestyle 3 anni fa alla stazione. Adesso che in radio passano la mia canzone, se non ascolti Manila, per me sei game over. Bella raga.
3: Dimmi perché.

0: Ciao Radio Manila, siamo
1: ciao,
0: noi!
1: Ciao Manilosi!
0: Quindi?
1: Ah, siamo Artemidro
0: e Apollo!
1: Sempre noi, di nuovo, gang. Vorremmo chiedere una canzone della diva Rihanna.
0: E vorremmo Who's That Chick? Quella con David Guetta. Com'era? E chi non ascolta Radio Manila?

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: Ciao signorina 9001, vorremmo ascoltare un qualsiasi brano di Avicii. Grazie da Ilaria, Federico e Chiara. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Ale, vorrei ascoltare Temperature di Sean Paul.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Armando, mi metti una canzone di Malgioglio, per favore, qualsiasi.

0: Manila 2001. Sempre con te.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Cercavi me, non è vero, bastavi te dare a vero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

fino in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Ciao signorina 9001, mi metteresti Ragazza d'argento di Zarillo? Grazie, grazie per il lavoro che fai per noi. La voglio dedicare a tutte le ragazze in ascolto e ringrazio il Signore per aver creato le donne, perché l'uomo senza la donna è perso. E ricordo che chi non ascolta Radio Manila è un game over. Nicola da Biella, ciao a tutti.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 2.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Ehi, Bugs!
4: Che succede, amico?
3: Parla del film!
4: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
3: E adesso?
4: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
3: Due biglietti e 8 popcorn!
4: Esagerato come sempre.
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.